0: 666 Vita.
1: Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop stop.
2: Sono le 2:57.
0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 4 e un minuto.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70-80-90. Let's go!
2: Sono le 5:00.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.

0: 666 vince. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 6:00.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: L'oroscopo di Maya.
9: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, finalmente tutto sembra filare per il verso giusto. Siete lucidi, concentrati, pieni di determinazione e nulla vi sfugge. In amore ritrovate una bellissima complicità con la persona amata. I single sono più aperti. Toro, giornata solida e appagante. In amore vi sentite stabili e pieni di calore. Nel lavoro siete concreti, affidabili e portati a consolidare quello che avete costruito fino ad ora. Gemelli, dopo qualche giorno altalenante, tornate oggi a respirare un'aria più serena. Nel lavoro tornate anche ad essere empatici e costruttivi. È il giorno giusto per aiutare qualcuno o ricevere un aiuto inaspettato. Cancro, una giornata armoniosa da vivere con grande equilibrio. Le coppie consolidate si ritrovano, mentre i single vivono un momento curioso. Nel lavoro, per mantenere i risultati, servono sangue freddo e calma. Leone, in amore torna la voglia di sorridere, di dialogare e di sentirsi compresi. I single potrebbero vivere un incontro piacevole e inaspettato. Nel lavoro siete ispirati e diplomatici e riuscite a mediare e a portare serenità nei gruppi di lavoro. Vergine, avete voglia di pace, di concretezza e di risultati tangibili. In amore siete più disponibili e affettuosi e nel lavoro portate avanti progetti solidi con pazienza e tenacia. Il tempo è dalla vostra parte. Bilancia, siete un po' più riflessivi del solito oggi e comunque brillanti. In amore potreste sentire il bisogno di staccarvi un po' dalla routine. Nel lavoro vi viene chiesto di essere più presenti e di ascoltare di più. Scorpione, le emozioni è vero che vi agitano, ma vi rendono anche vivi. In amore c'è voglia di intensità. Attenzione però a non essere troppo esigenti. Nel lavoro c'è qualcosa che vi disturba, ma è solo una sensazione passeggera. Sagittario, sentite il bisogno di libertà, ma vi manca la direzione giusta da seguire. In amore siete inquieti, forse un po' annoiati e in cerca di stimoli nuovi. Nel lavoro è arrivato il momento di fermarsi e ricalibrare le vostre energie. Capricorno, la giornata parte con qualche tensione in più. In amore vi sentite sottotono e facilmente irritabili. Attenzione a non scaricare il vostro nervosismo su chi amate. Nel lavoro siete un po' troppo distratti, troppe cose per la mente. Acquario, siete immersi nei vostri pensieri oggi e vi lasciate trascinare dalle emozioni. In amore cercate protezione, ma potreste diventare troppo dipendenti. Nel lavoro vi manca il focus, siete decisamente altrove. Pesci, in amore vi sentite fraintesi o forse siete voi a non spiegarvi bene. I single potrebbero inseguire ideali difficili da raggiungere, rischiando di perdersi nei propri pensieri. Nel lavoro potreste faticare a trovare il ritmo giusto. Oggi vi saluto con le parole di Phyllis Diller. Non andare mai a letto arrabbiato, stai alzato e combatti. Ciao a tutti e a tutti.
8: A domani con l'oroscopo di Maya.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nuovi rovesci e temporali in estensione da ovest anche a carattere di nubi fragio con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosi nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo massime tra 34 e 39 gradi.
0: Super Vintage, Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
5: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
5: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.

Radio 66 Vintage suona così. Get up, get on up, get up. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 6:59.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buongiorno dalla redazione. Francia e Spagna non si uniranno per il momento ai paesi che hanno deciso di trasferire i migranti dublinanti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Una decisione opposta a quella comunicata finora da Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia. Per il momento la decisione politica della Francia è di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole, viene riferito da fonti informate a Parigi. Da parte della Francia in ogni caso non ci sarà alcun annuncio fin quando permarrà una fase di collaborazione, di riavvicinamento con l'Italia. E scontro aperto tra Regno Unito e Israele sui piani di espansione degli insediamenti ebraici nel distretto strategico E1, situato tra Malea Dumim e Gerusalemme. La polemica si è accesa dopo le dure parole del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha definito un'iniziativa inaccettabile, distruttiva e pericolosa per la soluzione dei due stati. Alle critiche di Londra si è affiancata una dichiarazione congiunta firmata da Francia, Germania, Italia e Regno Unito, in cui i quattro paesi europei chiedono al governo israeliano di fermare la pubblicazione dei bandi di gara, evidenziando come il progetto rischi di spezzare la continuità territoriale della Cisgiordania e di compromettere definitivamente la nascita di uno Stato palestinese. Il futuro dell'ex Ilva si decide a settembre, il governo prova a disegnarlo lungo due binari. Il primo è con un tavolo per esaminare la manifestazione di interesse presentata dalla Federacciai, l'altro è con un incontro specifico che guarda l'area di Taranto. La premier Giorgia Meloni lo scrive nero su bianco in risposta alle associazioni che chiedevano un incontro diretto con lei e col presidente Mattarella, specificando che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è un obiettivo di rilievo nazionale. Un'attenzione che resta alta anche e soprattutto per il capo dello Stato, che ha richiamato verso un impegno nazionale per Taranto e per i suoi abitanti. Economia, una doppia offerta su Banco BPM e su Banca Generali per cercare di non arrendersi all'Opas di Intesa San Paolo da oltre 30,6 miliardi con a valle un accordo con Unipol per gli sportelli di BPR. È la carta giocata dal CEO di MPS, Luigi Lovaglio. Dopo più di 7 ore di riunione, il Consiglio d'amministrazione di Montepaschi ha dato l'ok al piano presentato. Se entrambe le operazioni andassero a buon fine, nascerebbe un gruppo con una capitalizzazione da circa 70 miliardi che potrebbe ambire a diventare il terzo grande polo bancario italiano. Il maltempo è arrivato al nord Italia dopo settimane di afa, temporali e raffiche di vento hanno interessato nelle scorse ore soprattutto Liguria, Lombardia e Toscana. Le piogge cadute nella mattinata hanno creato allagamenti e disagi in gran parte della Liguria e nel capoluogo. Un fulmine ha invece mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, bloccando di fatto la circolazione nello scalo ligure. A sud intanto prosegue l'ondata di caldo, il clou del maltempo al nord invece è previsto per oggi. Lo sport è cominciata con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri nell'edizione 2026-2027 della Conference League. Gli orobici hanno pareggiato nell'andata dei playoff disputata a Bergamo contro l'Apo e Tel Aviv e adesso la qualificazione si deciderà al ritorno. Per il tennis, uno straordinario Flavio Cobolli in semifinale al Masters 1000 e Cincinnati. Azzurro ha battuto l'americano Tommy Paul e rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco. Ora il romano affronterà il francese Arthur Fils. È ufficiale intanto il ritorno di Carlos Alcaraz. Dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro, lo spagnolo tornerà in campo per disputare lo US Open. È tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 21 agosto 2026 è il 233esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:24 e tramonta alle 20:02. I santi del giorno sono San Pio X e Santa Grazia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 agosto del 1911 il decoratore Vincenzo Perugia ruba la Gioconda dal Museo del Louvre. Dopo circa 2 anni tenterà di vendere il capolavoro alla Galleria degli Uffizi per qualche milione di lire. Scoperto, affermerà che la sua era stata un'azione patriottica e che l'Italia avrebbe saputo valorizzare maggiormente l'opera. Nel 1959 le Hawaii vengono ammesse come 50° stato degli Stati Uniti d'America. Il 21 agosto del 1987 debutta sugli schermi americani Dirty Dancing, Balli Proibiti, il film cult di Emily Ardolino che a distanza di anni continua a far battere il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. E nel 2006 la NASA pubblica la prima prova diretta della materia oscura. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 21 agosto del 2010 l'Inter vince la Supercoppa italiana, piegando la Roma 3-1. Benitez inizia così la sua avventura con un successo e i nerazzurri conquistano il quarto trofeo del 2010, dopo Champions, Scudetto e Coppa Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 agosto del 1985 i Righeira sono ai vertici delle classifiche con L'estate sta finendo. Nel 2013 Marco Mengoni lancia il singolo Non passerai. E nel 2015 Eros Ramazzotti pubblica il singolo Sei un pensiero speciale. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Joe Strummer, nato ad Ankara il 21 agosto 1952 e scomparso a Broomfield il 22 dicembre 2002. È stato un osannato artista rock e fan lo ricordano come cantautore e chitarrista del gruppo punk rock The Clash. Compie oggi 70 anni l'attrice e regista italiana vincitrice di un David di Donatello, Laura Morante. Spegne 40 candeline Usain Bolt, ex velocista giamaicano, detentore del record mondiale dei 100 metri piani, 200 metri piani e staffetta 4 per 100 metri. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 21 agosto del 1964 di Palmiro Togliatti, leader storico del Partito Comunista Italiano e padre costituente della Repubblica Italiana. Nel 1979 ci lasciava invece Giuseppe Meazza, calciatore e allenatore di calcio. Nel 1995 ci lasciava Nanni Loi, uno dei migliori registi italiani del Novecento. E il proverbio del giorno è: amico beneficato, nemico dichiarato.
1: Ottanta, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Eccellenza e Vintage Spot.
1: Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
2: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del centro aiuto donna Lilith.
1: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
2: Tutti insieme per il centro aiuto donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
1: Vintage. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Vintage.
3: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i20 GPL, tu hai in 35 rate da 75 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro, TAN 7,45%, TAEG 9,78%, valore futuro garantito 10.903 euro, offerta valida fino al 31 agosto, annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
1: NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.nbauto.hyundai.it.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

Questa è 66 Vintage 70 80 90 Non Stop.

0: 366 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nuovi rovesci e temporali in estensione da ovest, anche a carattere di nubifragio, con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo, massime tra 34 e 39 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
3: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
2: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
3: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
2: Finiti questi, non ce ne sono più!
3: Svuota tutto con saldi!
2: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
4: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
5: Vintage. Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
6: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
5: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
7: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
8: Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
9: Vintage.
10: Che succede?
11: Un topo!
10: Smetti di urlare, risolvo io il problema.
12: Cerofolini, buongiorno, posso aiutarla?
10: Sì, mi passi la divisione deratizzazione.
13: Cerofolini, azienda leader di zona nella deratizzazione. Chiamaci 0571 96 0049, via Giambattista Vico 49, Empoli.
9: Vintage.
14: Cremosi, golosi, meravigliosi.
15: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
16: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
15: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
16: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
15: Questi alcuni appuntamenti:
16: venerdì 21 agosto Il Resto della Ciurma, cover band di Vasco Rossi; sabato 22 Viola e Harmony, musica anni 60 70 80; domenica 23 musica e ballo con Antonio; martedì 25 Il Sentiero del Cuore.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, finalmente tutto sembra filare per il verso giusto. Siete lucidi, concentrati, pieni di determinazione e nulla vi sfugge. In amore ritrovate una bellissima complicità con la persona amata. I single sono più aperti. Toro, giornata solida e appagante. In amore vi sentite stabili e pieni di calore. Nel lavoro siete concreti, affidabili e portati a consolidare quello che avete costruito fino ad ora. Gemelli, dopo qualche giorno altalenante, tornate oggi a respirare un'aria più serena. Nel lavoro tornate anche ad essere empatici e costruttivi. È il giorno giusto per aiutare qualcuno o ricevere un aiuto inaspettato. Cancro, una giornata armoniosa da vivere con grande equilibrio. Le coppie consolidate si ritrovano, mentre i single vivono un momento curioso. Nel lavoro, per mantenere i risultati, servono sangue freddo e calma. Leone, in amore torna la voglia di sorridere, di dialogare e di sentirsi compresi. I single potrebbero vivere un incontro piacevole e inaspettato. Nel lavoro siete ispirati e diplomatici e riuscite a mediare e a portare serenità nei gruppi di lavoro. Vergine, avete voglia di pace, di concretezza e di risultati tangibili. In amore siete più disponibili e affettuosi e nel lavoro portate avanti progetti solidi con pazienza e tenacia. Il tempo è dalla vostra parte. Bilancia, siete un po' più riflessivi del solito oggi e comunque brillanti. In amore potreste sentire il bisogno di staccarvi un po' dalla routine. Nel lavoro vi viene chiesto di essere più presenti e di ascoltare di più. Scorpione, le emozioni è vero che vi agitano, ma vi rendono anche vivi. In amore c'è voglia di intensità. Attenzione però a non essere troppo esigenti. Nel lavoro c'è qualcosa che vi disturba, ma è solo una sensazione passeggera. Sagittario, sentite il bisogno di libertà, ma vi manca la direzione giusta da seguire. In amore siete inquieti, forse un po' annoiati e in cerca di stimoli nuovi. Nel lavoro è arrivato il momento di fermarsi e ricalibrare le vostre energie. Capricorno, la giornata parte con qualche tensione in più. In amore vi sentite sottotono e facilmente irritabili. Attenzione a non scaricare il vostro nervosismo su chi amate. Nel lavoro siete un po' troppo distratti, troppe cose per la mente. Acquario, siete immersi nei vostri pensieri oggi e vi lasciate trascinare dalle emozioni. In amore cercate protezione, ma potreste diventare troppo dipendenti. Nel lavoro vi manca il focus, siete decisamente altrove. Pesci, in amore vi sentite fraintesi o forse siete voi a non spiegarvi bene. I single potrebbero inseguire ideali difficili da raggiungere, rischiando di perdersi nei propri pensieri. Nel lavoro potreste faticare a trovare il ritmo giusto. Oggi vi saluto con le parole di Phyllis Diller. Non andare mai a letto arrabbiato, stai alzato e combatti. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: 66 Vintage Spot.
4: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
5: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
4: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
5: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
5: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
6: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
7: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
8: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
7: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
9: 66 Vintage.

0: 6-6 vince. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70-80-90. Non stop, stop.
1: Sono le 8 e un minuto.
2: 6-6 Vintage.
0: 6-6 Vintage.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Francia e Spagna non si uniranno ai paesi che hanno scelto di trasferire migranti dublinanti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Una decisione opposta a quella comunicata finora da Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia. Per il momento la decisione politica della Francia è di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole, viene riferito da fonti informate a Parigi. Da parte della Francia in ogni caso non ci sarà alcun annuncio fin quando permarrà una fase di collaborazione e di ravvicinamento con l'Italia.
7: In Medio Oriente abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen, un tempo suo avvocato e poi tra i principali accusatori nel procedimento sui rapporti tra il tycoon e la pornostar Stormy Daniels. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma ha una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui il presidente americano ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
8: Notte tranquilla su Kiev dopo quella devastante del giorno prima che ha portato alla morte di almeno 16 civili. Per 9 ore la Russia ha fatto piovere sulla città missili balistici, missili da crociera e droni. Da qui il rinnovato appello di Volodymyr Zelensky ai partner occidentali. Il nodo, ha spiegato, sono proprio i missili balistici. Se circa il 90% di missili da crociera è stato intercettato, contro i balistici la situazione è molto peggiore, ha detto il presidente ucraino, sottolineando che Kiev non chiede regali ma è pronta a comprare le armi e che a mancare sono le decisioni politiche dei partner.
7: Il futuro dell'ex Ilva si decide a settembre. Il governo prova a disegnarlo lungo due binari e il primo è con un tavolo per esaminare la manifestazione di interesse presentata da Federacciai. L'altro è con un incontro che guarda l'area di Taranto. La premier Meloni lo scrive nero su bianco in risposta alle associazioni che chiedevano un incontro diretto con lei e con il presidente Mattarella, specificando che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è un obiettivo di rilievo nazionale, un'attenzione che resta alta anche per il capo dello Stato, che ha richiamato verso un impegno per Taranto e per i suoi abitanti.
8: 2 giorni di maltempo hanno colpito duramente il nord della Lombardia e la Toscana, lasciando dietro di sé una lunga scia di danni. In provincia di Como il torrente esondato ha imposto la chiusura della statale Regina, mentre nel Sondriese l'esondazione del bacino dei Forni ha fatto crollare un ponte pedonale. Nel Bresciano una frana ha travolto il ponte sul torrente Rabbia, isolando la frazione di Rino. In Toscana i temporali hanno scaricato circa 18.000 fulmini, provocando la caduta di alberi, il crollo di parte del muro dello stadio di Pescia e blackout elettrici in numerose località. Oggi allerta gialla in 13 regioni.
7: Calcio: l'Inter ha accolto con entusiasmo Curtis Jones, arrivato nella notte a Milano. Si tratta di un'operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Oggi per il centrocampista inglese sono in programma le visite mediche, poi le firme prima dell'annuncio ufficiale.
8: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 21 agosto 2026 è il 233esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:24 e tramonta alle 20:02. I santi del giorno sono San Pio X e Santa Grazia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 agosto del 1911 il decoratore Vincenzo Perugia ruba la Gioconda dal Museo del Louvre. Dopo circa 2 anni tenterà di vendere il capolavoro alla Galleria degli Uffizi per qualche milione di lire. Scoperto, affermerà che la sua era stata un'azione patriottica e che l'Italia avrebbe saputo valorizzare maggiormente l'opera. Nel 1959 le Hawaii vengono ammesse come 50° stato degli Stati Uniti d'America. Il 21 agosto del 1987 debutta sugli schermi americani Dirty Dancing, Balli Proibiti, e il film cult di Emily Ardolino che a distanza di anni continua a far battere il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. E nel 2006 la NASA pubblica la prima prova diretta della materia oscura. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 21 agosto del 2010 l'Inter vince la Supercoppa italiana, piegando la Roma 3-1. Benitez inizia così la sua avventura con un successo e i nerazzurri conquistano il quarto trofeo del 2010, dopo Champions, Scudetto e Coppa Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 agosto del 1985 i Righeira sono ai vertici delle classifiche con L'estate sta finendo. Nel 2013 Marco Mengoni lancia il singolo Non passerai. E nel 2015 Eros Ramazzotti pubblica il singolo Sei un pensiero speciale. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Joe Strummer, nato ad Ankara il 21 agosto 1952 e scomparso a Broomfield il 22 dicembre 2002. È stato un osannato artista rock e fan lo ricordano come cantautore e chitarrista del gruppo punk rock The Clash. Compie oggi 70 anni l'attrice e regista italiana vincitrice di un David di Donatello, Laura Morante. Spegne 40 candeline Usain Bolt, ex velocista giamaicano, detentore del record mondiale dei 100 metri piani, 200 metri piani e staffetta 4 per 100 metri. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 21 agosto del 1964 di Palmiro Togliatti, leader storico del Partito Comunista Italiano e padre costituente della Repubblica Italiana. Nel 1979 ci lasciava invece Giuseppe Meazza, calciatore e allenatore di calcio. Nel 1995 ci lasciava Nanni Loi, uno dei migliori registi italiani del Novecento. E il proverbio del giorno è: amico beneficato, nemico dichiarato.
1: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: Monta in sella,
2: sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
2: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
1: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
2: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
3: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
1: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
0: Vintage.
1: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon venerdì 21 agosto con il GR delle buone notizie. E Pollica, in provincia di Salerno, la spiaggia regina dell'estate 2026, tra le 30 località dove sventolano le 5 vele di Legambiente Tour Club, al centro della nuova guida Il mare più bello, presentata a Venezia in occasione della giornata mondiale dell'ambiente. Sul podio ci sono Baunei, salita dal quarto al secondo posto, e Otranto, passata dal decimo al terzo. La Sardegna è la regione con più località marine a 5 vele, seguita da Puglia e Toscana. Le opportunità non nascono dal caso, prendono forma quando le persone giuste si incontrano. È da qui che parte Apeira, il progetto fondato da Emanuele Sacco, Alessandro Nisturic e Jacopo Mele, che mette al centro sogni, ambizioni e connessioni capaci di cambiare traiettoria. Dopo mesi di incontri e idee condivise, questa visione esce dalle stanze e si mette in strada, pronta a cercare chi ha qualcosa da costruire. Per 18 giorni il tour attraversa l'Italia da sud al nord. Al centro del viaggio c'è un vascello a ruote, un van trasformato in simbolo concreto di esplorazione. Uno spazio mobile, tecnologico e aperto, dove le idee prendono forma e le persone si connettono. L'amore può ispirare gesti eclatanti e nel mondo di Hollywood si traduce spesso in progetti imprenditoriali di alto profilo. Nel caso di Tom Holland e Zendaya, la complicità di coppia ha superato i confini della sfera privata per dare vita a una novità commerciale che sta facendo discutere. L'attore trentenne ha infatti rivelato che la sua celebre fidanzata è stata la musa ispiratrice dietro la nuova gamma di birre analcoliche prodotte dal suo brand. Dietro la nascita non c'è solo una pura operazione di marketing, ma una complessa storia personale fatta da una dipendenza dall'alcol. Kate Middleton ha commosso ed emozionato i pazienti del Christie Foundation Trust di Manchester con una visita all'ospedale oncologico. Proprio in quell'occasione la principessa del Galles ha raccontato la propria esperienza con il cancro, diagnosticatole nel 2024. Ha parlato con i pazienti e il personale dell'importanza del sostegno e della creatività nel processo di guarigione. La principessa era presente per festeggiare Claire Lorente, una ex paziente che ha suonato la campana per segnalare di aver completato il trattamento contro il cancro. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora buongiorno, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini, studio. In A1 personale su strada, lavori in entrambe le direzioni tra il bivio con la variante di Valico e Aglio. Inoltre c'è un veicolo fermo tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna. Passiamo adesso alla Firenze Pisa-Livorno, personale su strada tra Ponte d'Arest e Montopoli Valdarno in direzione Firenze. Per il trasporto ferroviario, a seguito dell'allerta meteo arancione, oggi venerdì la circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 18, attivazione di bus sostitutivi. E da oggi a Firenze al via i lavori di Publiacqua per un nuovo allaccio fognario, chiuso il tratto tra via dei Feroni e via delle Sentinelle, mentre tra via dei Feroni e via del Crocefisso del Lume scatta il senso unico verso quest'ultima. Grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, a più tardi.
0: 66 Vintage Spot.
4: Con GMF, la tua auto è in buone mani.
5: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
4: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
5: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
5: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
4: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
5: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
6: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
5: Vintage. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
7: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del centro aiuto donna Lilith.
5: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
7: Tutti insieme per il centro aiuto donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre, ore 20, presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
0: 66 Vintage.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 266 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nuovi rovesci e temporali in estensione da ovest, anche a carattere di nubifragio, con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria. Temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato. Temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo massime tra 34 e 39 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
3: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
4: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
5: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
6: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
5: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
7: Ma io questa non me la bevo.
4: Lo hai appena fatto.
5: Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
0: Vintage. Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
8: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
0: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
9: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
0: 66 Vintage.

0: robe e due minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Una donna di 57 anni è stata trovata senza vita a Tito, nel Potentino, in seguito a una presunta aggressione avvenuta all'interno della sua abitazione. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, le sue condizioni erano già gravissime, con la donna che presentava un grave trauma facciale. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che avrebbero fermato il marito e il figlio della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e chiarire le responsabilità.
3: Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione e di aspettarsi che tutti i paesi membri adempiano i propri obblighi. Al contrario dei paesi nordici, al momento la Francia ha deciso di non unirsi ai paesi che stanno rimandando i migranti in Italia, almeno fin quando continuerà questa fase di collaborazione e riavvicinamento con Roma. I due paesi condividono la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia.
4: Medio Oriente, abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen, un tempo suo avvocato e poi tra i principali accusatori nel procedimento sui rapporti tra il tycoon e la pornostar Stormy Daniels. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui Trump ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
3: Si concludono oggi, in anticipo rispetto a quanto previsto, le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti. Le esercitazioni, tra le principali attività militari annuali condotte dai due alleati per prepararsi ad eventuali scenari di guerra nella penisola coreana, sono state accorciate dopo la richiesta di Trump di ridurre le manovre, che a suo giudizio potevano inviare a Pyongyang un messaggio inappropriato e ostile. Il presidente ha citato anche i costi delle esercitazioni e i suoi buoni rapporti con il leader nordcoreano Kim Jong-un.
4: Economia: Monte dei Paschi di Siena scende in campo con una duplice operazione da complessivi 34 miliardi di euro. Il consiglio d'amministrazione dell'istituto senese, riunitosi ieri, ha approvato a maggioranza il lancio di due offerte pubbliche di scambio volontarie contestuali e parallele sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM di Banca Generali. Il corrispettivo stimato è di circa 25,3 miliardi per la prima e circa 8,7 miliardi per la seconda. Ad accompagnare le offerte, il CDA ha deliberato una distribuzione straordinaria da 4 miliardi a favore dei propri azionisti.
3: Il tennis: uno straordinario Flavio Cobolli in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco. Ora il romano affronterà il francese Fields, numero 21 del seeding, che ha liquidato 6-3, 6-2 l'argentino Tirante.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: '80, '90, 100, 100% vintage,
5: 100 successi immortali. Successi.

0: Pensa ai vintage. Spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
1: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: Vintage.
3: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
0: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon viaggio, ben trovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 direzione Firenze, rallentamenti dopo un incidente tra Valdarno e Incisa Reggello. In direzione Bologna, anche qui ci sono rallentamenti tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. Passiamo alla Firenze Pisa Livorno, direzione Livorno, veicolo fermo tra il viadotto dell'Indiano e Firenze Scandicci. Rallentamenti tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno. C'è un controllo di velocità segnalato in A12 tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti direzione Livorno. Veniamo ai treni per danni dovuti al maltempo tra le stazioni di Vicchio e di Comano. Il 18936 da Borgo San Lorenzo a Firenze è cancellato. I viaggiatori utilizzano il bus sostitutivo da Borgo San Lorenzo a Pontassieve. A breve nuovi aggiornamenti, per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
0: 66 Vintage Spot.
3: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
0: Vintage.
4: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
5: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
4: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomecchetti.it.
0: 66 Vintage.

0: Vantage Spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
1: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
1: Allora vado subito alla Manta.
3: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it. Vintage.
4: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
5: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
6: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
5: Senza dimenticare che è sempre disponibile e fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
7: Ma io questa non me la bevo.
5: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la bevo.
3: Vintage.
8: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
3: 66 V.

0: un'altra ora. Non stop. 70, 80, 90. Let's go!
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: L'ondata di maltempo che sta colpendo la Lombardia ha costretto all'evacuazione centinaia di persone tra le province di Brescia e Bergamo. In Val Camonica sono 81 gli sfollati, dove l'olio è esondato. A Rino una colata detritica ha distrutto il ponte sul torrente Varrabbia, già chiuso in via precauzionale. Nel Bergamasco invece circa 250 persone sono state allontanate da un campeggio a Isola di Fondra, minacciato a monte dal rischio frana e a valle dalla piena del torrente. In Toscana i temporali hanno scaricato circa 18.000 fulmini, provocando la caduta di alberi, il crollo di parte del muro dello stadio di Pesce, blackout elettrici in numerose località. Oggi sono 13 le regioni in allerta gialla.
8: Una donna di 57 anni è stata trovata senza vita a Tito, nel Potentino, in seguito ad una presunta aggressione avvenuta all'interno della sua abitazione. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, le sue condizioni erano già gravissime, con la donna che presentava un grave trauma facciale. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che avrebbero fermato il marito e il figlio della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e chiarire le responsabilità.
9: Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia e Svezia hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto UE su asilo e migrazione. Al contrario dei paesi nordici, però, al momento la Francia ha deciso di non unirsi a chi sta rimandando i migranti in Italia. I due paesi condividono la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia.
8: A corto di intercettori per la difesa aerea, l'Ucraina guarda i droni collegati alla rete Starlink come possibile risposta alla minaccia dei missili balistici russi. L'obiettivo sarebbe colpire i lanciatori di Mosca, arrivando fino a 200 km oltre il confine, in profondità nel territorio russo. La strada resta però in salita, l'ultima parola spetta ad Elon Musk, il cui atteggiamento nei confronti di Kiev è mutato più volte nel corso del conflitto. Notte tranquilla intanto su Kiev dopo quella devastante del giorno prima, che ha portato alla morte di almeno 16 civili.
9: Furto quasi milionario ai danni della storica dell'arte produttrice cinematografica Donella Bossi Pucci, che rientrata dalle vacanze ha trovato il suo appartamento a Roma svaligiato dai ladri. Il colpo, stimato in circa 700.000 euro, appare studiato nei dettagli. Trafugate due cassaforti con gioielli preziosi, oltre a quadri e opere d'arte della sua collezione.
8: Il calcio, Inter e Curtis Jones finalmente insieme. Il classe 2000 è arrivato ieri sera a Milano, mentre oggi svolgerà le visite mediche prima della firma sul contratto fino al 2031, da 3,5 milioni di euro a stagione. L'inglese da gennaio voleva solo l'Inter e nell'ultimo periodo ha provato a ribadirlo in ogni modo, non solo rifiutando approcci da altre squadre di Premier, ma anche lanciando messaggi via social. Nelle ultime settimane il centrocampista si era anche chiamato fuori dalle amichevoli dei Reds.
9: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Venerdì 21 agosto 2026 è il 233esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:24 e tramonta alle 20:02. I santi del giorno sono San Pio X e Santa Grazia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 agosto del 1911 il decoratore Vincenzo Perugia ruba la Gioconda dal Museo del Louvre. Dopo circa 2 anni tenterà di vendere il capolavoro alla Galleria degli Uffizi per qualche milione di lire. Scoperto, affermerà che la sua era stata un'azione patriottica e che l'Italia avrebbe saputo valorizzare maggiormente l'opera. Nel 1959 le Hawaii vengono ammesse come 50° stato degli Stati Uniti d'America. Il 21 agosto del 1987 debutta sugli schermi americani Dirty Dancing, Balli Proibiti, il film cult di Emily Ardolino che a distanza di anni continua a far battere il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. E nel 2006 la NASA pubblica la prima prova diretta della materia oscura. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 21 agosto del 2010 l'Inter vince la Supercoppa italiana, piegando la Roma 3-1. Benitez inizia così la sua avventura con un successo e i nerazzurri conquistano il quarto trofeo del 2010, dopo Champions, Scudetto e Coppa Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 agosto del 1985 i Righeira sono ai vertici delle classifiche con L'estate sta finendo. Nel 2013 Marco Mengoni lancia il singolo Non passerai. E nel 2015 Eros Ramazzotti pubblica il singolo Sei un pensiero speciale. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Joe Strummer, nato ad Ankara il 21 agosto 1952 e scomparso a Broomfield il 22 dicembre 2002. È stato un osannato artista rock e fan lo ricordano come cantautore e chitarrista del gruppo punk rock The Clash. Compie oggi 70 anni l'attrice e regista italiana vincitrice di un David di Donatello, Laura Morante. Spegne 40 candeline Usain Bolt, ex velocista giamaicano, detentore del record mondiale dei 100 metri piani, 200 metri piani e staffetta 4 per 100 metri. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 21 agosto del 1964 di Palmiro Togliatti, leader storico del Partito Comunista Italiano e padre costituente della Repubblica Italiana. Nel 1979 ci lasciava invece Giuseppe Meazza, calciatore e allenatore di calcio. Nel 1995 ci lasciava Nanni Loi, uno dei migliori registi italiani del Novecento. E il proverbio del giorno è: amico beneficato, nemico dichiarato.
1: '80, '90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Space Eye Vintage Spot.
1: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
2: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
1: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 0049.
3: Vintage.
4: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
5: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
4: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
5: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
4: Finiti questi, non ce ne sono più!
5: Svuota tutto con saldi!
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
3: Vintage.
7: Cremosi, golosi, meravigliosi.
8: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
9: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
8: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
9: 19ª Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
8: Questi alcuni appuntamenti:
9: venerdì 21 agosto il resto della ciurma, cover band di Vasco Rossi; sabato 22 viola e harmony, musica anni 60 70 80; domenica 23, musica e ballo con Antonio; martedì 25, il sentiero del cuore.
3: Vintage.
10: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL, tu hai 35 rate da 75 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. It's a shame. Suona così. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger defying the law. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora buongiorno e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini studio, nuovo aggiornamento, iniziamo dalla 1 direzione Firenze, ancora la coda dopo l'incidente tra Valdarno e Incisareggello. Verso Roma rallentamenti per un veicolo fermo tra Valdarno e Arezzo, verso Bologna ci sono lavori tra il bivio con la variante di Valico e Aglio. Sulla Firenze Pisa-Livorno, materiali sulla carreggiata, prudenza tra Ponte d'Ereste e Montopoli-Valdarno, direzione Firenze. A Firenze, al via i lavori di Publiacqua in via di Villa Magna con chiusura tra via dei Feroni e via delle Sentinelle e un senso unico verso via del Crocefisso del Lume. Ricordo che per questo fine settimana di esodo è previsto il bollino rosso nel pomeriggio di oggi, la mattina di domani sabato e nel pomeriggio di domenica. Divieto di transito per i mezzi pesanti, attivo domani dalle 8 alle 16, domenica dalle 7 alle 22. È tutto grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: 66 Vintage Spot.
3: Monta in sella.
4: Sali a bordo.
3: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
4: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
3: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
4: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
5: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
3: Per info 0571 94 50 34.
5: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
6: Vintage. Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: Vintage.
9: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
10: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
9: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi.
10: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax.
9: Finiti questi, non ce ne sono più!
10: Svuota tutto con saldi!
9: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
11: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10, su 66 Vintage.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è?

0: 866 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage. Spot.
14: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
15: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
14: Donato Gomme e Service, driver center e rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info 0571 77 408.
16: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
14: Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: Vintage.
17: Chi l'ha detto che l'acqua del rubinetto non è buona?
18: È sicura e controllata grazie alle analisi che Acque svolge ogni giorno nel suo laboratorio.
19: E poi è a chilometro zero perché proviene dal nostro territorio.
18: Senza dimenticare che è sempre disponibile. E fa risparmiare tempo, denaro e non produce rifiuti.
20: Ma io questa non me la vedo.
18: Lo hai appena fatto. Buona, sicura e sostenibile. Acqua del rubinetto. Io me la vedo.
0: Sei Vintage.

0: 666 Vino. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop.
3: Sono le 10:59 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 full electric, tua da 38.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: E bentrovati con l'informazione regionale. Il maltempo ha colpito la Toscana ieri notte con temporali intensi, forti raffiche di vento e numerose fulminazioni. Registrati fino a 110 km orari a Bocca d'Arno e 30-35 mm di pioggia in diverse province. Numerosi disagi, alberi e rami caduti, allagamenti e problemi alla viabilità. A Pescia è crollata parte del muro dello stadio, mentre sulla Fipilì sono stati segnalati alberi e rami sulla carreggiata. Sono circa 6.000 le utenze elettriche rimaste senza corrente in Toscana, oltre 2.000 nel Pistoiese. Intanto è atteso un nuovo fronte temporalesco che nelle prossime ore interesserà la costa, l'arcipelago e il nord-ovest della regione, per poi spostarsi verso le zone interne. Il maltempo ha colpito con forza anche l'Empolese Valdelsa e il Cuoio, con forti raffiche di vento, alberi caduti e allagamenti. A San Miniato, Empoli, Vinci e Fucecchio si sono registrati diversi interventi per liberare strade e mettere in sicurezza le aree da rami o grossi alberi. A Empoli, in particolare, due grossi alberi sono caduti sulla SS67 nei pressi del ponte sull'Orme e in Lungarno Dante. A Montespertoli le raffiche hanno raggiunto i 103 km orari, segnalate anche interruzioni elettriche in varie zone di Castelfiorentino. Ha spaccato una vetrata e con una grossa scheggia ha minacciato un infermiere chiedendo un farmaco calmante. La CGIL denuncia un nuovo episodio di violenza nei confronti degli operatori di un centro di salute mentale, in questo caso quello di Sesto Fiorentino. Il paziente, noto ai sanitari per il suo atteggiamento fortemente aggressivo e antisociale, scrivono dalla CGIL, si è presentato in struttura pretendendo la consegna di un farmaco senza avere nessuna prescrizione medica. Al rifiuto di consegnarlo da parte del personale è scoppiato il delirio. La Regione Toscana ha dato seguito alle proposte dell'ARPAT e ha inibito la ripresa delle attività allo stabilimento SIMS di Reggello fino a che non sia stato svolto un piano di verifiche del recupero della piena efficienza del depuratore. Lo afferma l'ARPAT in un comunicato annunciando di aver chiesto una serie di integrazioni sulla ricostruzione dell'incidente, tesa a capire se i reflui prodotti in questo periodo abbiano caratteristiche diverse da quelle previste dall'autorizzazione integrata ambientale. E passiamo allo sport. Sono stati resi noti gli arbitri delle gare valide per la prima giornata del campionato di serie BKT 2026-2027. Paride Tremolada di Monza, l'arbitro di Empoli Cremonese, gara in programma sabato 22 agosto alle ore 21 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli. Valerio Colarossi di Roma 2 e Giulia Tempestilli di Roma 2 gli assistenti. Mattia Maresca di Napoli il quarto ufficiale, Lorenzo Maggioni di Lecco il VAR e Alessandro Prontera di Bologna l'AVAR. Ed è tutto per l'informazione regionale, altre notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
0: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: Senza i vintage. Spot.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
2: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
3: Vintage. Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Rene, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai in 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
5: Vintage.
6: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
7: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
6: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
7: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
6: Finiti questi, non ce ne sono più!
7: Svuota tutto con saldi!
6: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
8: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini studio. In A1 direzione Bologna, ancora a coda dopo un incidente tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. In direzione Roma, rallentamenti tra Val di Chiana e Chiusi. Spostiamoci in A11, un veicolo è in avaria tra il bivio con il raccordo Lucca Viareggio e il raccordo A12 Genova Rosignano direzione Pisa. Ricordo che per questo fine settimana di esodo è previsto il bollino rosso nel pomeriggio di oggi, mattinata di domani sabato, nel pomeriggio di domenica divieto di transito per i mezzi pesanti in vigore domani dalle 8 alle 16, domenica dalle 7 alle 22. Infine i lavori a Firenze, lavori di Publiacqua in via di Villa Magna, chiusura tra via dei Feroni e via delle Sentinelle e senso unico verso via del Crocefisso del Lume. È tutto, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, a più tardi.
0: 66 Vintage Spot.
3: Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
3: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
4: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
5: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
6: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
5: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
6: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it. Vintage.
7: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Termina senza gol a Bergamo l'andata dello spareggio di Conference League per l'Atalanta. 1-0-0 contro l'Hapoel Tel Aviv, che rimanda al prossimo 27 agosto in Ungheria il discorso qualificazione. In avvio chance per Zalewski, strepitoso carne secchi su Boateng. Infortunio per Scalvini, ci provano Scamacchia e Raspadori. Nel finale Krstović sfiora due volte il gol. Qualche difficoltà per la squadra di Sarri ancora in rodaggio. Siamo in costruzione ma ce la giocheremo, le parole del tecnico della Dea dopo il match. E domani riparte la Serie A con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato. Ancora alle prese con rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter vicecampione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Alle 18:30 spazio anche a Udinese e Como, mentre alle 20:45 il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa. Stesso orario per Parma-Cagliari. Attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà domenica in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. Il calciomercato, l'Inter ha chiuso per un altro nuovo acquisto. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Liverpool per Curtis Jones. I due club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Il centrocampista è arrivato a Milano e oggi si sottoporrà alle visite mediche prima di recarsi alle 12 al CONI per ottenere l'idoneità sportiva. Infine le firme prima dell'annuncio ufficiale. Dopo le ufficialità di Lucumi e Vicario, la Juventus torna a concentrarsi sul centrocampo. Nel mirino lo svincolato che sì. L'Ivoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione però serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Tennis, uno straordinario Flavio Cobolli vola in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco e conquista la prima semifinale in carriera in un ATP 1000. Non solo, il successo in Ohio vale a Flavio un'incredibile sesta posizione mondiale virtuale, con un doppio sorpasso su Demiurge e Medvedev, entrambi eliminati. E non è finita. In caso di finale per Cobolli ci sarà la top 5. Sarebbe il quarto italiano della storia dopo Sinner, Panatta e Musetti. Ora ad attenderlo c'è il francese Fels, che ha liquidato 6-3, 6-2 l'argentino Tirante. Ieri sera l'annuncio che tutti gli appassionati di tennis aspettavano. Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritorno in campo allo US Open. Sono tornato, ha detto in un video su Instagram lo spagnolo, ufficializzando così il suo ritorno nel circuito a 4 mesi dall'infortunio al polso destro che lo aveva costretto a ritirarsi dal torneo di Barcellona e a rinunciare a Roland Garros e Wimbledon. È tutto, a più tardi.
1: 66 Vintage Spot.
3: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
4: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
3: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
4: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
1: Vintage.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
6: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
1: Vintage. Le pubbliche assistenze riunite
4: Unite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
3: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
4: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
3: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20, presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
1: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Un saluto dalla redazione.
9: Sei comuni della provincia di Bergamo restano isolati a causa del forte maltempo che si è abbattuto nelle zone nelle ultime ore. Nelle sei località i vigili del fuoco hanno gestito l'evacuazione di 150 persone, mentre una ventina sono state le richieste di soccorso giunte alla sala operativa del comando provinciale, legate soprattutto a frane, allagamenti e alberi caduti. A queste si aggiunge lo sgombero di circa 200 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana.
8: Vento forte e pioggia si sono abbattuti nella notte anche su Firenze, provocando danni al verde pubblico e alla segnaletica stradale. La centrale operativa della Polizia Municipale ha registrato diversi interventi, tra cui la caduta di alcuni rami senza proferiti. In via Boccaccio un grosso ramo è finito su alcune auto in sosta, mentre un episodio analogo si è verificato in viale Matteotti, sempre sui mezzi parcheggiati. Le raffiche hanno reso necessari anche interventi per ricollocare la segnaletica spostata, in particolare nei pressi dei cantieri di viale Lavagnini, piazza Beccaria, Lungarno Colombo e Ponte Nencioni.
9: Una 57enne di Tito in provincia di Potenza è stata trovata morta nella serata di giovedì all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Si indaga per omicidio, i militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto.
8: Un cittadino straniero è stato arrestato dai servizi di sicurezza russi con l'accusa di aver organizzato un'operazione di spionaggio con l'ausilio di un drone su stazioni ferroviarie e uffici amministrativi di Mosca per trasmettere i dati ai servizi segreti ucraini. L'uomo, di cui non sono stati resi noti il nome e la nazionalità, si è dichiarato esperto di velivoli senza pilota e di intelligenza artificiale e ha ammesso di essere in contatto con l'intelligence ucraina fin dal 2023. Secondo i servizi russi, l'arrestato ha condotto operazioni di ricognizione con un drone su stazioni ferroviarie per identificare in particolare treni merci che trasportavano prodotti petroliferi e su uffici amministrativi nel centro della capitale.
9: Un aereo charter con 8 persone a bordo è precipitato nei pressi di una remota stazione radar nell'Alaska occidentale. Secondo le prime informazioni, il velivolo era decollato da Anchorage ed era diretto a Cape Newenham, a circa 720 km a sud-ovest, quando si è schiantato vicino alla sua destinazione. Non si conoscono le condizioni delle persone a bordo, 6 passeggeri e 2 piloti.
8: Lo sport a Zandvoort in Olanda: riparte il mondiale di Formula 1 con Kimi Antonelli che dovrà difendere la leadership del campionato e un Lewis Hamilton che proverà a insidiare il primato dell'italiano. Occhio alla McLaren, reduce dal successo in Ungheria con Norris prima della pausa estiva. Senza dimenticare Verstappen, fresco di rinnovo con Red Bull, proverà a dare una gioia ai tifosi di casa nell'ultima gara che si correrà su questo tracciato. Le prove libere al via delle 12.30.
9: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Ottanta, novanta, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Senza i vintage spot.
1: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
2: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
1: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
2: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
1: Finiti questi, non ce ne sono più!
2: Svuota tutto con saldi!
1: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
3: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
4: Cremosi, golosi, meravigliosi.
5: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
6: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
5: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
6: 19ª Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
5: Questi alcuni appuntamenti:
6: venerdì 21 agosto il resto della ciurma, cover band di Vasco Rossi; sabato 22 viola e harmony, musica anni 60 70 80; domenica 23 musica e ballo con Antonio; martedì 25 il sentiero del cuore.
0: Vintage.
5: All'osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
7: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
5: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
0: Vintage.
5: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage suona così. Relax, don't do it. Suona così. We will rock you. 66 Vintage suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon venerdì 21 agosto con il GR delle buone notizie. E Pollica, in provincia di Salerno, la spiaggia regina dell'estate 2026, tra le 30 località dove sventolano le 5 vele di Legambiente Touri Club, al centro della nuova guida Il mare più bello, presentata a Venezia in occasione della giornata mondiale dell'ambiente. Sul podio ci sono Baunei, salita dal quarto al secondo posto, e Otranto, passata dal decimo al terzo. La Sardegna è la regione con più località marine a 5 vele, seguita da Puglia e Toscana. Le opportunità non nascono dal caso, prendono forma quando le persone giuste si incontrano. È da qui che parte Apeira, il progetto fondato da Emanuele Sacco, Alessandro Nisturic e Jacopo Mele, che mette al centro sogni, ambizioni e connessioni capaci di cambiare traiettoria. Dopo mesi di incontri e idee condivise, questa visione esce dalle stanze e si mette in strada, pronta a cercare chi ha qualcosa da costruire. Per 18 giorni il tour attraversa l'Italia da sud al nord. Al centro del viaggio c'è un vascello a ruote, un van trasformato in simbolo concreto di esplorazione. Uno spazio mobile, tecnologico e aperto, dove le idee prendono forma e le persone si connettono. L'amore può ispirare gesti eclatanti e nel mondo di Hollywood si traduce spesso in progetti imprenditoriali di alto profilo. Nel caso di Tom Holland e Zendaya, la complicità di coppia ha superato i confini della sfera privata per dare vita a una novità commerciale che sta facendo discutere. L'attore trentenne ha infatti rivelato che la sua celebre fidanzata è stata la musa ispiratrice dietro la nuova gamma di birre analcoliche prodotte dal suo brand. Dietro la nascita non c'è solo una pura operazione di marketing, ma una complessa storia personale fatta da una dipendenza dall'alcol. Kate Middleton ha commosso ed emozionato i pazienti del Christie Foundation Trust di Manchester con una visita all'ospedale oncologico. Proprio in quell'occasione la principessa del Galles ha raccontato la propria esperienza con il cancro, diagnosticatole nel 2024. Ha parlato con i pazienti e il personale dell'importanza del sostegno e della creatività nel processo di guarigione. La principessa era presente per festeggiare Claire Lorente, una ex paziente che ha suonato la campana per segnalare di aver completato il trattamento contro il cancro. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Ancora buongiorno e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Mila 1 panoramica a direzione Bologna, rallentamenti dopo un incidente tra Aglio e Ronco Milaccio. Sulla variante di Valico, code a tratti, traffico intenso tra Badia e il Bivio con la 1. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa Livorno, anche qui una coda tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est, direzione Firenze. Per la viabilità statale, ricordo, a causa del maltempo, ANAS comunica la chiusura della statale 62 della Cisa a Villa Franca in Lunigiana per allagamento. Ricordo che per il fine settimana di Esodo è previsto bollino rosso nel pomeriggio di oggi, nella mattinata di domani sabato, nel pomeriggio di domenica. Il divieto di transito per i mezzi pesanti sarà in vigore domani dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22. Per il trasporto ferroviario, un guasto tecnico a un passaggio a livello tra le stazioni di Aulla e Gragnola. I treni in transito sulla linea possono subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: 66 Vintage Spot.
4: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: Vintage.
4: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibratura e assetto.
5: Vieni da Donato Gomme & Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le Leasing Company.
6: Donato Gomme & Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli. A Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
7: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
8: Vintage. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
9: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del centro aiuto donna Lilith.
10: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
11: Tutti insieme per il centro aiuto donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre, ore 20, presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
12: Vintage. Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
13: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
14: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
15: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
16: 66 Vintage.

0: 70-80-90 in tre ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 66 Vintage Spot.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
2: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
3: Vintage. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Vintage.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summerville!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
3: Vintage!
7: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
8: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
7: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
8: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vita.
1: Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 12 e 59 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Il maltempo ha colpito la Toscana ieri notte con temporali intensi, forti raffiche di vento, numerose fulminazioni registrate fino a 110 km orari a Bocca d'Arno e 30-35 mm di pioggia in diverse province. Numerosi disagi, alberi e rami caduti, allagamenti e problemi alla viabilità. A Pescia è crollata parte del muro dello stadio, mentre sulla Fipilì sono stati segnalati alberi e rami sulla carreggiata. Sono circa 6.000 le utenze elettriche rimaste senza corrente in Toscana, oltre 2.000 nel Pistoiese. Intanto atteso un nuovo fronte temporalesco che attraversa costa, arcipelago e nord-ovest della regione per poi spostarsi verso le zone interne. Al tempo ha colpito con forza anche l'Empolese Valdelsa e il Cuoio con forti raffiche di vento, alberi caduti e allagamenti. A Samignato, Empoli, Vinci e Fucecchio si sono registrati diversi interventi per liberare strade e mettere in sicurezza le aree da rami o grossi alberi. A Empoli in particolare due grossi alberi sono caduti sulla SS67 nei pressi del ponte sull'Orme e in Lungarno Dante. A Monte Spertoli le raffiche hanno raggiunto i 103 km orari. Segnalate anche interruzioni elettriche in varie zone di Castelfiorentino. Una croce in una strada di campagna a Figline, incisa, è stata tagliata alla base ed è stato messo un cartello con scritto «Non si taglia un albero per una croce». Quello che è accaduto alla croce al bivio del cesto è un gesto inqualificabile che condanniamo con fermezza e che non può essere derubricato a semplice bravata, afferma il sindaco di Figline, incisa Valdarno, Davide Ermini. La celebre cantante pop Katy Perry e l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau hanno scelto il museo di San Marco a Firenze per una visita strettamente privata nel corso del loro recente viaggio in Italia. Come riporta un comunicato della Direzione Regionale Musei Nazionali della Toscana, Perry e Trudeau hanno visitato le sale del complesso, soffermandosi sui capolavori del Beato Angelico e sulla sezione speciale della mostra Rothko a Firenze, allestita nelle celle al primo piano. Una multa recapitata 14 mesi dopo la vacanza e la sorpresa ricevuta da Cristina Esquibel, turista americana che nei giorni scorsi ha raccontato la sua esperienza sul gruppo Facebook Florence and Tuscany Travel Tips. La mia famiglia è stata a Firenze nel giugno 2025 e ieri, 14 mesi dopo, ho ricevuto per posta una multa, ha scritto pubblicando anche la foto del verbale. Dopo 6 mesi senza ricevere comunicazioni, racconta, era convinta di averla scampata, poi la busta, 194 euro da pagare per un'infrazione che sarebbe legata all'accesso in una ZTL. È tutto per l'informazione regionale, altre notizie, aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
0: 70, 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Senza i vintage spot.
1: Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
1: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
2: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
3: Vintage.
2: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
3: Vintage.
4: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
5: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
4: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
5: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
4: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
5: Allora vado subito alla Manta.
2: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 1221. Agenziamanta.it.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. In casa Inter il Curtis Jones Day. L'inglese è arrivato presso la sede del CONI di Milano per svolgere le visite mediche col club nerazzurro. Intanto in Spagna ne sono sicuri, Lautaro Martinez avrebbe un accordo con il Barcellona. Secondo quanto riportato dal Chiringuito TV, dalla scorsa settimana ci sarebbe stato un incontro formale tra Deco, DS dei Blaugrana, e l'agente del giocatore, al termine del quale si sarebbe arrivati a un accordo di massima tra le parti. I Blaugrana sarebbero disposti a fare uno sforzo economico di circa 100 milioni per arrivare al capitano dell'Inter. La Juventus vuole essere protagonista prima sul mercato e poi in campionato. Per farlo servono rinforzi affidabili e di qualità, e oltre a quelle già arrivati, Carnevali ne ha messi nel mirino due che potrebbero completare al meglio la rosa bianconera, Kessié e Zirkzee. E il diktat però è chiaro: prima si vende, poi si compra. Arthur il primo in uscita, poi Cop Miners, e serve piazzare Jonathan David. Fase di stallo nelle manovre di mercato della Lazio per l'ingaggio di un centravanti, con il profilo di Pinamonti tornato in primo piano ma bloccato dalle complesse condizioni imposte dal Sassuolo. Sullo sfondo, dopo l'ipotesi Icardi, un altro attaccante d'esperienza. Il Como ha infatti proposto il 33enne Alvaro Morata, lo scrive il Corriere dello Sport. Oggi a Milanello è atteso nuovamente Gerry Cardinale, previsti diversi confronti, anche one to one, con alcuni giocatori per chiarire chi farà parte del nuovo progetto. Intanto il nuovo acquisto, Moreira, ha già lavorato in gruppo con Gabbia, Meignan e Rabiot, che saranno quindi convocati per la sfida col Torino in programma domenica alle 20:45. La chiamata del Milan è stata uno shock. Giocare qui vuol dire far parte di un club dalla storia gloriosa, le parole del nuovo acquisto rossonero intervenuto ai canali del club. Moreira ha dimostrato di avere già le idee chiare. Cercherò di raggiungere i nostri obiettivi, so cosa voglio e dove voglio arrivare. I motori, prove libere in corso a Zandvoort in Olanda. È ripartito il mondiale di Formula 1 con Kimi Antonelli, che dovrà difendere la leadership del campionato, e un Lewis Hamilton che proverà a insidiare il primato dell'italiano. Occhio alla McLaren, reduce dal successo in Ungheria con Norris prima della pausa estiva. Senza dimenticare Verstappen, fresco di rinnovo con Red Bull, proverà a dare una gioia ai tifosi di casa nell'ultima gara che si correrà su questo tracciato. Alle 16:30 le qualifiche sprint. Il volley, dopo le Olimpiadi e i mondiali manca solo l'ultima impresa. Inizia oggi il cammino dell'Italia di Julio Velasco agli Europei 2026, e il titolo che completerebbe una straordinaria stagione di dominio, regalando alle azzurre la tripla corona di campionesse di tutto. Si parte oggi alle 16 a Göteborg con la sfida contro la Croazia. Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, si chiudono i quarti di finale. Per l'Italia scende in campo Lorenzo Musetti, che se la vedrà contro l'americano Francis Tiafo. In programma anche Fritz Nakashima. Ha conquistato l'accesso alla semifinale grazie al successo in rimonta sullo statunitense Tommy Paul Flavio Cobolli. È la sua prima semifinale in un Masters 1000. Domani affronterà il francese Arthur Fils. Ed è tutto.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 panoramica, coda dopo un incidente avvenuto tra Aglio e Ronco Bilaccio in direzione Bologna. In A12 segnalate code a tratti 3 km tra Deiva, Marina e Sesti Levante verso Genova. Attenzione ai temporali tra Pisa e l'allacciamento con l'Aurelia, pioggia diffusa anche tra l'A11 da Firenze e Peretola a Pisa. Ci sono lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte della Ovest e Vicarello in direzione di Livorno. Per la viabilità statale, a causa del maltempo, ANAS comunica la chiusura della statale 62 della Cisa a Villa Franca in Lunigiana per un allagamento. Ricordo che per questo fine settimana di esodo è previsto il bollino rosso nel pomeriggio di oggi, mattinata di domani sabato, nel pomeriggio di domenica. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
2: 66 Vintage Spot.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
4: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
2: Vintage.
5: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
6: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
5: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
6: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
2: Vintage.
7: Con i 20 GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai i 20 GPL. Tu hai 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
2: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: le 13 e 59
1: minuti. 66
2: Vintage. 66
1: Vintage.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: In apertura la politica, Giorgia Meloni ammette che i rapporti con Donald Trump sono più complicati del previsto. In un'intervista al New York Times la Premier rivela di non parlare con il presidente americano da diverse settimane su un possibile colloquio dopo l'estate e risponde vedremo. Meloni ribadisce però che l'unità dell'Occidente resta fondamentale e che la strategia italiana non dipende dai rapporti personali. La Presidente del Consiglio rivendica inoltre una rivoluzione dell'orgoglio nazionale respingendo l'idea di un'Italia subordinata agli altri paesi.
7: Donald Trump torna sulla guerra con l'Iran e assicura che gli Stati Uniti presidiano lo stretto di Hormuz e puntano ad averne presto il pieno controllo. Il presidente americano riconosce che Teheran dispone ancora di missili e droni, ma sostiene che la capacità di produrne di nuovi sia ormai fortemente ridotta e che questo peserà sul conflitto. Trump rivendica quindi i risultati dell'offensiva americana. Abbiamo spazzato via l'Iran. Le valutazioni sull'effettiva capacità militare iraniana restano però oggetto di analisi indipendenti.
8: E si allunga la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo, i cosiddetti dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti per i migranti arrivati dopo il 12 giugno, diventando il sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La Premier Meloni respinge le critiche dell'opposizione e sostiene che le nuove regole europee siano più favorevoli all'Italia nella gestione delle domande di asilo.
7: La cronaca: un italiano di 21 anni, Leonardo Bucci, è morto durante una vacanza sull'isola di Pag in Croazia. Il giovane, originario di Montevarchi, era uscito con una moto d'acqua a noleggio e non aveva fatto ritorno. Il corpo è stato ritrovato in mare nella zona di Casca. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. A Palermo, intanto, la procura ha disposto l'autopsia sulla bambina di 4 anni morta per una sospetta diftertite che non sarebbe stata vaccinata. Ricoverato anche un cugino della stessa età con sintomi compatibili. Il bambino è vaccinato e le sue condizioni non sono gravi.
8: Per il meteo, il maltempo colpisce duramente la Lombardia. Nella Bergamasca, 6 comuni, tra cui Foppolo e Carona, sono rimasti isolati per frane, allagamenti e caduta di alberi. Circa 350 persone sono state evacuate, 200 delle quali da un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione. Danni anche nel Bresciano, mentre a Domaso, nel Comasco, l'esondazione di un torrente ha costretto alla chiusura della statale Regina.
7: Lo sport e il calcio: comincia con 1-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei playoff i bergamaschi non riescono a superare l'Hapoel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Nel tennis invece Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha rimontato e battuto Tommy Paul 2-6-6-3-6-4. Ora sfiderà il francese Fils per un posto in finale.
8: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
1: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
2: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
3: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
4: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
3: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
2: Vintage. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
5: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del centro aiuto donna Lilith.

0: Tutti insieme per il centro aiuto donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre ore 20 presso il circolo MCL di Marcignana, via della nave 37, Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
1: 66 Vintage.

0: se è un grande successo del passato. Suona su Radio 66 Vintage.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ben trovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico, Cesare Martino in studio per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda a tratti da Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico per traffico. Sempre in direzione Bologna, coda a tratti tra il bivio con la variante e Sasso Marconi. In direzione Roma, traffico a rilento tra Calenzano e Firenze Scandicci per temporali. Sempre in direzione Roma, coda a tratti tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla variante di Valico in direzione Bologna, coda a tratti tra Aglio e Badia. In A12 traffico a rilento per temporali in entrambe le direzioni tra Prato Ovest e Montecatini Terme. In A12 in direzione Rosignano, coda a tratti tra Massa e il bivio con la diramazione per Livorno. In direzione Genova, coda a tratti tra il nodo A12 raccordo Luca Viareggio e Massa. Sulla Fipilì in direzione Livorno, un chilometro di coda in aumento tra Scandicci e la Sassigna per materiale disperso. In direzione Firenze, coda tra Ponte della Est e Montopoli Valdarno. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Spingi al massimo, vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta, l'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
4: Ad agosto sempre aperti.
3: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: Vintage.
5: Cremosi, golosi, meravigliosi.
3: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
5: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
3: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
5: 19ª Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
3: Questi alcuni appuntamenti.
5: Venerdì 21 agosto, il resto della ciurma, cover band di Vasco Rossi. Sabato 22, Viola e Harmony, musica anni 60, 70, 80. Domenica 23, musica e ballo con Antonio. Martedì 25, il sentiero del cuore.
0: Vintage.
5: Con GMF la tua auto è in buone mani.
3: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
5: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
3: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
0: 66 Vintage.

0: Questo è rock and roll.
1: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, è scappata.
1: Tutti i giorni alle 6.

0: Sei Vintage Spot.
1: Monta in sella,
2: sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
2: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
1: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
2: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
3: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
1: Vintage.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
5: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
1: Vintage.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore. A Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
8: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
9: 66 Vintage.

0: le 15 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Nuova fase nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia un D-Day economico contro Teheran, minacciando pesanti conseguenze anche per i paesi che continueranno a fare affari con la Repubblica Islamica. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian apre invece alla possibilità di fermare il conflitto, sostenendo che sia meglio farlo ora da una posizione di forza. Pechino respinge la strategia americana e avverte che sanzioni e pressioni non porteranno a una soluzione.
4: Si allunga la lista dei paesi europei che riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno le riammissioni dei migranti arrivati dopo il 12 giugno, diventando il sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche dell'opposizione e sostiene che le nuove regole europee siano più favorevoli all'Italia nella gestione dei flussi migratori.
5: Al via la 47esima edizione del meeting di Rimini, con oltre 150 incontri e 500 relatori fino al 26 agosto. Nel suo messaggio il presidente Sergio Mattarella invita a respingere odio e chiusure in un tempo segnato da guerre e disuguaglianze. Dal meeting arriva anche l'appello del presidente Bernard Scholz sui migranti. Chi arriva in Europa afferma deve essere accolto in modo profondamente umano, favorendo integrazione, formazione e lavoro. Grande attesa infine per Papa Leone XIV domani a Rimini per la visita meeting e la messa sulla spiaggia del porto.
4: La cronaca: è prevista oggi l'autopsia sul corpo di Tania Terrin, la 39enne uccisa dall'ex compagno Dino Keber, 43 anni, a Camponugara nel Veneziano. Dalle indagini emerge che l'uomo era stato segnalato in passato da 4 donne, ma le denunce erano state successivamente ritirate. Ieri nel paese si è svolto un corteo in memoria della vittima, con cittadini e associazioni scesi in piazza per chiedere maggiore attenzione e prevenzione contro la violenza sulle donne.
5: Meteo: Italia divisa in due, con il sud ancora nella morsa del caldo e dell'afa, il centro nord alle prese con violenti temporali. Frane, allagamenti e forti raffiche di vento hanno colpito dalla Liguria alla Lombardia. Nella Bergamasca 6 comuni restano isolati e sono in corso evacuazioni. Situazione difficile anche in Toscana, investita da migliaia di fulmini e piogge intense. Nelle prossime ore la perturbazione continuerà a spostarsi verso le regioni centrali.
4: Lo sport e il calcio: comincia con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei playoff i bergamaschi non riescono a superare la Hapoel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Sentiamo l'allenatore nerazzurro Sarri nel post partita.
6: Se analizza il risultato, non è un risultato positivo, la prestazione ha aspetti positivi.
4: Nel tennis invece Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha rimontato e battuto Tommy Paul 2-6-6-3-6-4. Ora sfiderà il francese Fils per un posto in finale.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: '80, '90, 100. 100% vintage.
7: 100 successi immortali. Successi

0: Sei Vintage Spot.
1: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici Profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
2: Vintage. Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
3: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
2: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
4: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
5: Vintage.
6: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
7: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
6: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi.
7: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax.
6: Finiti questi, non ce ne sono più!
7: Svuota tutto con saldi!
6: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
8: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
1: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
0: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 106.6 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico, Cesare Martino in studio per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda tratti da Firenze Scandicce, località Aglio, per traffico intenso. Sempre in direzione Bologna, coda tratti tra Vivio con la variante e Sasso Marconi. Sulla variante in direzione Bologna, traffico a rilento tra Aglio e Badia. In A12 temporali in entrambe le direzioni tra Deiva Marina e il Bivio con la A15 Parma La Spezia. Sulla Fipilì, pioggia sull'intero tratto tra Firenze e Livorno in direzione Livorno, 2 km di coda in aumento tra Scandicce e la Stassigna per materiali. Sulla diramazione per Pisa, pioggia in entrambe le direzioni. Per la viabilità statale, a causa del maltempo, ANAS comunica la chiusura della statale 62 della Cisa a Villafranca e Lunigiana. Per danni dovuti al maltempo, tra le stazioni di Villafranca e Chiesaccia, i treni percorrenti la linea Parma La Spezia subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Stesse condizioni per problemi meteo tra Firenze San Marco Vecchio e Fiesole. Treni percorrenti la linea Firenze Vaglia, Borgo San Lorenzo potranno subire ritardi, modifiche o cancellazioni.
0: 66 Vintage Spot.
2: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
3: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
3: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
3: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
5: Vintage. Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
4: Vintage. Le pubbliche assistenze riunite di Empoli vi invitano a Pubblicamente Insieme a Marcignana.
6: Mercoledì 2 settembre, cena nello spettacolo. Una serata di divertimento, buona cucina e solidarietà a favore del Centro Aiuto Donna Lilith.
4: Sul palco, lo show di Cagliostro. Musica dal vivo con Amy Galan e il maestro Salvatore Caputo. E direttamente da Casa Sanremo, ospite Gabriele Bracali.
6: Tutti insieme per il Centro Aiuto Donna Lilith. Unitevi a noi per una notte di allegria e solidarietà. Mercoledì 2 settembre, ore 20, presso il circolo MCL di Marcignana, via della Nave 37 Empoli. Prenotazioni allo 0571 58 12 78 o 0571 98 06 201.
0: 66 Vintage.

0: salsa e vintage. Spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
3: Vintage.
4: Con GMF la tua auto è in buone mani.
1: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
4: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
1: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
3: Vintage.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
7: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66 Vintage.

0: Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora. 70, 80, 90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 16 e un minuto.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Apriamo con l'estero. Attacco con una spada in una scuola a Fagersta in Svezia. Un uomo armato è entrato nell'istituto e ha ferito diverse persone. L'allarme è scattato poco dopo le 14 e sul posto è intervenuta la polizia con un vasto dispiegamento di forze. Secondo i media svedesi, gli agenti hanno sparato all'aggressore ferendolo a una gamba e l'uomo è stato fermato. Non sono ancora note le condizioni dei feriti né il movente dell'attacco.
8: La Turchia ha emesso un mandato d'arresto contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu e altri esponenti del governo e delle forze armate di Israele. L'iniziativa della magistratura turca è legata all'intercettazione della Global Sumud flottiglia diretta verso Gaza con aiuti umanitari e alle operazioni israeliane nella striscia. Ankara contesta, tra gli altri reati, crimini contro l'umanità e genocidio. Il provvedimento accentua ulteriormente le tensioni diplomatiche tra Turchia e Israele.
9: Veniamo in Italia con la cronaca. La procura di Potenza indaga per omicidio sulla morte di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, trovata senza vita a Tito nel Potentino, con un gravissimo trauma al volto. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava nell'abitazione del figlio trentenne che è stato interrogato dagli inquirenti. Sentito anche l'ex marito che vive in un appartamento adiacente. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto e al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.
8: Primo grande weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanza verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche. L'invito agli automobilisti è a programmare il viaggio e informarsi sulle condizioni del traffico prima di mettersi in strada.
9: Voltiamo pagina, al via la 47esima edizione del meeting di Rimini con oltre 150 incontri fino al 26 agosto. Nel suo messaggio Mattarella invita a respingere odio e chiusure, mentre il presidente Scholz richiama a un'accoglienza dei migranti fondata su integrazione e lavoro. Grande attesa per Papa Leone XIV domani al meeting e poi sulla spiaggia del porto per la messa.
8: Lo sport oggi inizia a Taranto la 20esima edizione dei Giochi del Mediterraneo con 3.803 atleti di 26 nazioni impegnati in 33 discipline. Questa sera allo stadio Iacovone, tutto esaurito, la cerimonia inaugurale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Premier Giorgia Meloni, portabandiera azzurri Filippo Torto e Irma Testa. Intanto l'Italia parte bene nella pallavolo, vittoria degli uomini sul Portogallo per 3-1 e delle donne sulla Bosnia Erzegovina per 3-0.
9: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Spingi al massimo, vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottica colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta, l'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
2: Ad agosto sempre aperti.
1: Vintage.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
3: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
1: Vintage. Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
4: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
1: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
5: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
6: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Bentrovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico, Cesare Martino in studio per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda tratti tra Firenze Scandicce e località Aglio per traffico intenso. Sempre in direzione Bologna, coda tratti tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. Traffico rallentato anche tra Fabro e Chiusi. Sulla Fipili pioggia sull'intero tratto tra Firenze e Livorno. Sulla diramazione per Pisa pioggia in entrambe le direzioni. Per le avverse condizioni meteo, le partenze dei traghetti da e per le isole toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Sulla rete tranviaria di Firenze, a causa dei danni provocati dal forte vento, servizio limitato. La T1 attiva nelle tratte Villa Costanza-Porta al Prato e Valfonda-Careggi. La T2 nelle tratte Valfonda-San Marco e Regione Peretola. Per le avverse condizioni meteo, tra le stazioni di Firenze-San Marco Vecchio e Fiesoli, i treni percorrenti la linea Firenze-Vaglia-Borgo San Lorenzo potranno subire ritardi, modifiche o cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
0: 66 Vintage Spot.
3: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
4: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
3: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore a Empoli, via Masini 6, Appoggi Bonsi, viale Marconi 109.
7: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage. Spingi al massimo. Vedi ogni dettaglio. Con Oakley la performance inizia dalla vista. Da ottico colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, scegli le montature da sole o da vista Oakley e approfitta del 40% di sconto sulle lenti correttive. Visione nitida, stile inconfondibile, spirito sportivo. Ma fai in fretta! L'offerta è valida solo per un periodo limitato. Ti aspettiamo da ottico colpo d'occhio a Montelupo Fiorentino, viale Centofiori, di fronte alla ASL. Aperti anche il lunedì. Oakley, vedi meglio, vivi meglio.
8: Ad agosto sempre aperti.
0: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10. Su 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. In Olanda la ripartenza del mondiale di Formula 1 con Antonelli che dovrà difendere la leadership del campionato e un Hamilton che proverà a insidiare il primato dell'italiano. Il miglior tempo è proprio quello di Antonelli su Mercedes, poi Norris, Hamilton e Leclerc. Alle 16.30 la qualifica che determinerà la griglia di partenza della sprint race. Il tennis, ultima giornata dedicata ai quarti di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo Flavio Cobolli, che ha raggiunto la semifinale battendo in 3-7 l'americano Tommy Paul e sfiderà il francese Fils per l'Italia, ora toccherà a Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà un altro americano, Tiafoe. Sarà la settima sfida tra i due, con i precedenti che sono in perfetta parità. Si gioca anche l'altro quarto di finale maschile tra Fritz e Nakashima. Il calcio comincia con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei playoff i bergamaschi non riescono a superare la Hapoel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Ascoltiamo le parole di Sarri nel dopopartita.
2: Se analizza il risultato, non è un risultato positivo, la prestazione ha aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine, la voglia dei ragazzi di arrivare a giocare questo calcio mi lascia positivo.
1: E poche ore dall'inizio del campionato di Serie A è ancora il calciomercato a tenere banco. In giornata oggi il centrocampista in inglese Curtis Jones ha svolto le visite mediche per l'Inter, prima nella solita struttura di riferimento e poi al CONI per l'idoneità sportiva. Nelle prossime ore la firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro. La Juventus punta invece lo svincolato Cassier per il centrocampo. Livoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione però serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur, attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Il mercato in uscita del Napoli continua a ruotare intorno alla possibile cessione di Noah Lang. L'Ajax si è tirato fuori dalla corsa per l'esterno olandese, che resta invece nel mirino dell'Atalanta. I bergamaschi rappresentano la pista più concreta per il futuro di Lang. Si riaccende la pista Palermo per Mattia Perin, sempre viva la trattativa che potrebbe portare il portiere in Sicilia. I bianconeri hanno abbassato le richieste come segno di riconoscenza verso il giocatore, che troverebbe quindi più spazio lontano da Torino. Si può chiudere su basi diverse e cresce l'ottimismo. Pallavolo in chiusura al via agli europei di volley femminile, subito protagonista l'Italia di Velasco che debutta contro la Croazia. Alle 18 Turchia-Lettonia, mentre nella prima giornata scenderanno in campo tra le altre anche Francia e Serbia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Sei sei vintage spot.
3: Che succede?
4: Un topo!
3: Smetti di urlare, risolvo io il problema.
5: Cerofolini, buongiorno, posso aiutarla?
3: Sì, mi passi la divisione deratizzazione.
6: Cerofolini, azienda leader di zona nella deratizzazione. Chiamaci 0571 96 0049, via Giambattista Vico 49, Empoli.
7: Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
8: Vintage.
7: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
8: Vintage.
9: Con GMF la tua auto è in buone mani.
7: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
4: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
7: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vita.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 16:59.
3: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
5: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
6: Bentrovati con l'informazione regionale. Un nuovo fronte temporalesco sta interessando la Toscana dopo i fenomeni intensi registrati nella serata di ieri. La situazione più critica è in Lunigiana, dove un violento nubifragio ha colpito il territorio di Bagnone. Secondo gli aggiornamenti della regione toscana sono caduti oltre 260 mm di pioggia in poco tempo. Una quantità d'acqua tale da provocare in meno di 3 ore diversi allagamenti sul territorio. Sul posto sono attivi gli interventi del sistema regionale di protezione civile. Si tratta di un dato mai registrato dall'alluvione della Versilia del 1996. Disagi anche a Licciananardi e a Ulla, dove è stata chiusa la SS 62 della Cisa, mentre a Villafranca 2 treni sono rimasti bloccati. Attesi nuovi temporali, forti raffiche di vento e possibili criticità anche nelle zone interne. La protezione civile raccomanda prudenza alla guida. Tragedia a Pag in Croazia, dove ieri un 21enne di Montevarchi, Leonardo Bucci, è morto durante una vacanza. Il giovane, che era a Novalia con alcuni amici, era partito a bordo di una moto d'acqua a noleggio e non aveva fatto ritorno. Le ricerche hanno portato al ritrovamento del corpo in mare nei pressi della baia di Casca intorno alle 19. Da chiarire le cause della morte, tra le ipotesi anche un possibile malore. Si è riunito oggi il centro coordinamento soccorsi per fare il punto sull'incidente avvenuto nello stabilimento farmaceutico SIMS di Reggello. Vigili del fuoco, ARPAT e enti coinvolti proseguono gli accertamenti sulle cause e sulle condizioni dell'impianto. La regione toscana ha disposto il divieto di ripresa delle attività produttive fino al completamento delle verifiche e al ripristino del sistema di depurazione. Chiusa la fase emergenziale, il CCS è stato sciolto, mentre continueranno monitorare e controlli. Empoli avrà una nuova piazza 2 settembre 44, intitolata alla data della liberazione della città dall'occupazione nazifascista. Lo spazio si trova in via Leonardo da Vinci fra i civici 19A e 25, sul retro della biblioteca Renato Fucini e del cenacolo degli Agostiniani. La cerimonia si terrà mercoledì 2 settembre alle 10 alla presenza del sindaco Alessio Mantellassi, dei rappresentanti comunali e delle associazioni ANED e Ampi. Passiamo allo sport. L'USE Computer Gross ha iniziato la nuova stagione sotto la guida di coach Luca Valentino, confermato per il 5° anno dopo il miglior playoff della sua esperienza a Empoli. Il roster punta sulla continuità con Soviero, Cipriani e Tosti, affiancati da nuovi innesti come Saccaggi, Scali, Korsunov e Saltikov. Grande attenzione sarà dedicata ai giovani e alla valorizzazione dei talenti empolesi. L'obiettivo di Valentino è costruire progressivamente un gruppo solido con una precisa identità di squadra e uno stile di gioco condiviso. È tutto per l'informazione, altre notizie su gonews.it.
1: 70 80 90 100 100% vintage, 100 successi immortali, successi

0: Pizza e Vintage Spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
2: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
1: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
2: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
1: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
2: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it. Vintage.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
1: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Parti per le vacanze senza pensieri. Scegli la tua nuova cucina Aran e inizi a pagare nel 2027. Vieni a scoprire la promo presso Aran Cucine Multistore. A Empoli, via Masini 6, a Poggi Bonsi, viale Marconi 109.
6: Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
7: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto. Non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ben trovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico, Cesare Martino in studio per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda tratti da Firenze in Pruneta, il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sempre in direzione Bologna, coda tratti da il bivio con la variante e Sasso Marconi. Segnalato inoltre traffico rallentato tra Fabbro e Chiusi, sempre verso Bologna. Sulla variante di Valico in direzione Bologna, traffico rallentato tra Aglio e Firenzuola. Per avverse condizioni meteo, i traghetti da e per le isole toscane potrebbero subire ritardi, modifiche o cancellazioni. Sulla rete tranviaria di Firenze, a causa dei danni provocati dal forte vento, servizio limitato. La T1 attiva nelle tratte Villa Costanza-Porta al Prato e Valfonda-Careggi. La T2 nelle tratte Valfonda-San Marco e Regione Peretola. Permane allerta meteo arancione in Regione Toscana. La circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 11 del 22 agosto. Attivati i bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
4: Vintage. Cremosi, golosi, meravigliosi.
3: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Case Nuove di Empoli.
4: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
3: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
4: 19ª Sagra del Bombolone di Case Nuove. Dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
3: Questi alcuni appuntamenti.
4: Venerdì 21 agosto il resto della ciurma. Cover band di Vasco Rossi. Sabato 22 Viola e Harmony. Musica anni 60, 70, 80. Domenica 23 musica e ballo con Antonio. Martedì 25 il sentiero del cuore.
0: Vintage.
5: Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
6: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
5: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
6: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
5: Finiti questi, non ce ne sono più!
6: Svuota tutto con saldi!
5: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
7: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
8: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
4: Odio questa notte.
3: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
4: Sono Owen.
2: Ali.
3: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage. Spot.
14: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
15: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
14: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli, a Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77 408.
16: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
0: Vintage.
17: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely e X5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
14: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
0: Vintage.
18: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
19: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
18: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
19: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
18: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
19: Allora vado subito alla Manta.
14: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vince. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop stop.
1: Sono le 18 e 0 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: In primo piano la guerra in Ucraina, resta alta la tensione mentre si prepara un nuovo vertice dei volenterosi. Lunedì i leader si riuniranno con Zelensky per rafforzare il sostegno a Kiev e aumentare la pressione su Mosca. Intanto proseguono gli attacchi, colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih con almeno 2 morti e 15 feriti. Trump frena invece sull'utilizzo di Starlink per attacchi ucraini in profondità sul territorio russo.
6: Grave incendio in Svizzera, Tusis, nel cantone dei Grigioni. 5 persone risultano disperse, 8 sono rimaste ferite, 2 in modo grave. Le fiamme sono divampate nella notte in un edificio che ospita un ristorante e diversi appartamenti. 14 persone sono riuscite a mettersi in salvo. Le ricerche dei dispersi sono rese difficili dal crollo della tromba delle scale. Ancora da chiarire le cause dell'incendio.
7: Veniamo in Italia con la cronaca. La Procura di Potenza indaga per omicidio sulla morte di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, trovata senza vita a Tito con un grave trauma al volto. La donna era nell'abitazione del figlio trentenne, interrogato dagli inquirenti, sentito anche l'ex marito. I carabinieri stanno ricostruendo l'accaduto e nessuna ipotesi è esclusa. A Palermo invece sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di una bambina di 4 anni per sospetta difterite. La piccola non era vaccinata. La procura ha aperto un'inchiesta sul decesso e sul percorso sanitario. Ricoverato anche un cugino coetaneo vaccinato che presenta sintomi compatibili con l'infezione, ma non è in gravi condizioni.
6: Maltempo, resta critica la situazione al centro nord, colpito da violenti temporali, frane e allagamenti. I disagi maggiori in Lombardia. Nella Bergamasca 6 paesi sono isolati e circa 350 persone sono state evacuate, mentre nel Bresciano è esondato il fiume Oglio. Danni anche in Liguria, investita da una tromba d'aria e migliaia di fulmini. In Toscana si registrano blackout e allagamenti. Allerta arancione in 4 regioni.
7: Al via il meeting di Rimini, giunto alla sua 47esima edizione, 6 giorni di incontri e confronti sui grandi temi del nostro tempo, dalla pace all'economia, dall'educazione all'innovazione. Nel messaggio inaugurale il presidente Mattarella invita a rifiutare odio e divisioni e a costruire nuovi ponti. Grande attesa per domani, quando al meeting arriverà Papa Leone XIV.
6: La Formula 1 in chiusura è di George Russell, la pole sprint di Zandvoort. Il pilota inglese della Mercedes la mette a segno con il tempo di 1:11.567 e un vantaggio di 41 millesimi nei confronti di Lando Norris. Terzo tempo per Leclerc con la migliore delle Ferrari davanti all'altra McLaren di Piastri, mentre la terza fila allinea Kimi Antonelli e Max Verstappen.
7: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage.
8: 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
2: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio, impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
1: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
2: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
1: Con GMF la tua auto è in buone mani.
2: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
1: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
2: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
2: Monta in sella.
1: Sali a bordo.
2: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
1: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
2: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
1: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Liger, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
3: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
2: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. I take you just the way you are. Suona così. Don't come easy. 66 Vintage. Suona così. Suona così.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un saluto cordiale alla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, code a tratti da Firenze in Pruneta, il bivio con la variante di valico per traffico. Sempre in direzione Bologna, traffico rallentato tra Valdarno e Firenze Sud, tra Monte San Savino e Arezzo e tra Fabio e Chiusi. Sulla variante di valico in direzione Bologna, traffico rallentato tra Aglio e Firenzuola. In A12 in direzione Genova, code a tratti tra il nodo A12 raccordo Lucca Viareggio e il bivio con la A15 Parma La Spezia. Per avverse condizioni meteo, i traghetti da e per le isole toscane potrebbero subire ritardi, modifiche o cancellazioni. Sulla rete tranviaria di Firenze, a causa dei danni provocati dal forte vento, servizio limitato. La T1 attiva nelle tratte Villa Costanza Porta al Prato e Valfonda Careggi. La T2 nelle tratte Valfonda San Marco e Regione Peretola. Permane allerta meteo arancione in Regione Toscana. La circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 11 del 22 agosto. Attivati i bus sostitutivi.
0: 66 Vintage Spot.
3: Auto da rottamare? Con Autodemolizioni Leporatti, problema risolto. Puoi farlo in modo veramente rapido e conveniente. Basta chiamare lo 0573 81 952.
4: Autodemolizioni Leporatti è centro demolizioni autorizzato per auto, moto, camper, rimorchi, macchinari industriali, con gestione pratica e cancellazione al PRA.
3: Su richiesta, recupero veicoli direttamente a casa tua. Autodemolizioni Leporatti, via Ceppeto 30, Lamporecchio. Per informazioni e preventivi, 0573 81 952. autodemolizionileporatti.com.
4: Vi ricordiamo che entro il 26 settembre potete rottamare la vostra auto con il volo scaduto ad agosto senza doverlo ripagare.
5: Vintage. Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli. Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
6: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
5: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
7: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
8: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
7: Leonori 2000. Zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: 66 Vintage.

0: 90. 70-80-90 in 3 ore di classici della dance.
1: Vintage Party,
0: la festa di 66 Vintage. Ogni venerdì ed ogni sabato alle 23.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buonasera dalla redazione sportiva e ufficiale. Yannick Sinner non ci sarà ai prossimi US Open. Dopo alcuni giorni di terapie al Gem Medical di Torino per il problema accusato al ginocchio destro, Sinner si è allenato negli ultimi giorni a Monte Carlo per testare le sue condizioni, ma il responso alla fine è stato negativo. Non risultano problemi particolarmente preoccupanti, ma Yannick non ha potuto allenarsi ad alta intensità dopo Wimbledon. La Formula 1 ora con il GP d'Olanda e di George Russell, la pole sprint di Zandvoort. Il pilota inglese della Mercedes la mette a segno con il tempo di 1:11.567 e un vantaggio di 41 millesimi nei confronti di Lando Norris. Terzo tempo per Leclerc con la migliore delle Ferrari davanti all'altra McLaren di Oscar Piastri, mentre la terza fila allinea Kimi Antonelli e Max Verstappen. Per il leader italiano della classifica generale, qualifica probabilmente condizionata dalla perdita di confidenza ma anche di carico aerodinamico dovuta a un errore all'esterno della curva sopraelevata che immette sul rettilineo dei box. La pallavolo, debutto convincente per le ragazze di Belasco che regolano la Croazia per 3-0, 25-9, 25-22, 25-23 i parziali agli europei di volley. Antropova chiude con 21 punti, 14 per Enogu. Prossimi impegni nel girone D contro Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia sulla strada della fase finale. Il calcio, l'attesa è finita dopo due mesi di calciomercato con la sessione estiva che resterà aperta fino al 1° settembre e un mondiale che ha fatto da spartiacque. La Serie A torna in campo, si riparte con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato ancora alle prese con le rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter, campione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Subito dopo toccherà Udinese e Como, mentre il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa. Attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. 10 partite distribuite su 3 giorni per provare a riaccendere l'interesse intorno al campionato italiano. Una prima giornata che distoglie l'attenzione dal calciomercato, ma fino alla sera del 1° settembre ci sarà ancora tempo per trattative, acquisti e cessioni. E questo weekend al via anche la seconda edizione della Serie A Women's Cup, il trofeo che dal 22 agosto al 20 settembre si contenderanno le 12 squadre del campionato femminile di calcio. Si parte con un doppio appuntamento, stasera alle 20:30 saranno Parma e Inter a sfidarsi, domenica tocca invece a Fiorentina e Sassuolo alle 18. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Spot.
3: La divisione disinfestazioni di Cero Folini è a tua disposizione per liberarti dai fastidi e dalla pericolosità di insetti come zanzare, scarafaggi, formiche, mosche, zecche e pulci.
4: Cero Folini effettua il sopralluogo gratuitamente, fai il trattamento e ti dà la garanzia.
3: Di noi puoi fidarti, chiamaci 0571 96 00 49.
1: Vintage.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
6: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
1: Vintage.
7: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita.
0: è una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'ente nazionale protezione animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: 66 Vintage.

0: le 19 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un autogiri con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Tragedia a Pag in Croazia, dove ieri un 21enne di Montevarchi, Leonardo Bucci, è morto durante una vacanza. Il giovane, che era a Novalia con alcuni amici, era partito a bordo di una moto d'acqua a noleggio e non aveva fatto ritorno. Le ricerche hanno portato al ritrovamento del corpo in mare nei pressi della baia di Casca intorno alle 19. Ancora da chiarire le cause della morte, tra le ipotesi anche una possibile malore, disposta l'autopsia. A Firenze un 43enne italiano è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti dopo una violenta lite con la compagna. L'uomo avrebbe inviato al padre della donna, 74 anni, messaggi di morte, arrivando a minacciare di dare fuoco alla casa. Gli agenti l'hanno trovato ancora nella casa, completamente a soqquadro e con diverse suppellettili danneggiate. Secondo gli accertamenti sarebbero emersi comportamenti aggressivi e minacciosi reiterati nei confronti della compagna e dei familiari. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Sollicciano. Un nuovo fronte temporalesco sta interessando la Toscana. Dopo i fenomeni intensi registrati nella serata di ieri, la situazione più critica è in Lunigiana, dove un violento nubifragio ha colpito il territorio di Bagnone. Secondo gli aggiornamenti della regione toscana, sono caduti oltre 260 mm di pioggia in poco tempo, una quantità d'acqua tale da provocare in meno di 3 ore diversi allagamenti sul territorio. Sul posto sono attivi gli interventi del sistema regionale di protezione civile. È un dato mai registrato prima dall'alluvione della Versilia del 1996. Disagi anche a Licenanardi, a Ulla, dove è stata chiusa la SS62 della Cisa, e a Villa Franca due treni sono rimasti bloccati. Attesi nuovi temporali, forti raffiche di vento e possibili criticità anche nelle zone interne. La protezione civile raccomanda prudenza alla guida. Fallito alla prefettura di Firenze il tentativo di conciliazione fra CUB Trasporti e la Società degli Aeroporti di Firenze e Pisa. Il sindacato conferma lo sciopero del 13 settembre dalle 11 alle 15 che coinvolgerà Toscana Aeroporti, GH Toscana e Consulta. Al centro della mobilitazione sicurezza, condizioni di lavoro, carichi e turni, organici e dotazioni, oltre alla contrarietà all'automazione. La CUB chiede inoltre maggiori ore contrattuali e superamento del part-time stagionale. Empoli intitolerà una piazza al 2 settembre 1944, giorno della liberazione della città dall'occupazione nazifascista. La cerimonia si terrà mercoledì 2 settembre in via Leonardo da Vinci, nell'area tra i civici 19A e 25. Sarà presente Alessio Mantellassi, che ha definito la data uno dei punti più alti delle vicende della nostra comunità. Presenti anche rappresentanti di ANED e ANPI. È tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Sale ad almeno 6 morti e circa 90 feriti il bilancio dell'attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky in Ucraina. Tra i feriti anche 6 bambini. Il presidente ucraino chiede maggiore pressione internazionale su Mosca, mentre lunedì tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi.
5: La politica si allunga, la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti dei migranti arrivati dopo il 12 giugno, dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche di Alice Schlein e difende le nuove regole europee che considera più favorevoli all'Italia.
6: La cronaca svolta nell'omicidio di Tito nel Potentino. È stato arrestato il figlio 31enne di Maria Vittoria Carbone, la donna di 57 anni trovata morta con un grave trauma al volto. L'uomo avrebbe confessato di aver ucciso la madre al culmine di una lite. L'arresto è stato disposto dalla procura di Potenza, che coordina le indagini.
5: Il maltempo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di temporali che ha colpito il nord. Frane, esondazioni e allagamenti hanno provocato evacuazioni e isolato diverse località, soprattutto nel bergamasco e nel bresciano. Danni e disagi anche in Liguria, dove è terminata l'allerta arancione. Per domani resta l'allerta gialla in 4 regioni.
6: Primo weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanze verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche.
5: Lo sport è buono alla prima per l'Italia, gli europei di volley femminile. Le azzurre di Velasco hanno battuto nettamente la Croazia per 3-0 con i parziali di 25-9, 25-22 e 25-23. Un esordio convincente per le campionesse olimpiche e mondiali che puntano ora a completare la tripla corona, conquistando anche il titolo europeo. Intanto Taranto accende i riflettori. Oggi al via la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, inaugurazione con Mattarella e Meloni. Gli organizzatori la definiscono l'edizione più imponente dalla nascita della competizione, dal 21 al 30 agosto.
6: Era questa l'ultima notizia, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
3: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Spot.
1: Monta in sella,
2: sali a bordo.
1: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
2: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
1: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
2: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligier, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
3: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
1: Per info 0571 94 50 34.
3: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
1: Vintage. Cerchi un'auto usata che sia nuova come il primo giorno? Da PM Auto trovi solo usato selezionato, garantito e certificato dei marchi Cupra, Seat e Skoda. Chilometri zero, aziendali o usato recente, con possibilità di acquisto, finanziamento o noleggio a lungo termine. E permutiamo il tuo usato con le migliori valutazioni del mercato. Vieni a scoprire la tua prossima auto nel centro usato PM Auto di Empoli. PM Auto, l'usato garantito che sa di nuovo. Scopri di più su gruppomechetti.it.
2: Vintage. Con GMF la tua auto è in buone mani.
1: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
2: Inoltre forniamo montaggio e assistenza a impianti GPL e metano Landi Renzo.
1: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 4640 176 e su autofficinagmf.it.
4: 66 Vintage.

0: Bentrovati, buon venerdì 21 agosto con il GR delle buone notizie. E Pollica, in provincia di Salerno, la spiaggia regina dell'estate 2026, tra le 30 località dove sventolano le 5 vele di Legambiente Touri Club, al centro della nuova guida Il mare più bello, presentata a Venezia in occasione della giornata mondiale dell'ambiente. Sul podio ci sono Baunei, salita dal quarto al secondo posto, e Otranto, passata dal decimo al terzo. La Sardegna è la regione con più località marine a 5 vele, seguita da Puglia e Toscana. Le opportunità non nascono dal caso, prendono forma quando le persone giuste si incontrano. È da qui che parte Apeira, il progetto fondato da Emanuele Sacco, Alessandro Nisturic e Jacopo Mele, che mette al centro sogni, ambizioni e connessioni capaci di cambiare traiettoria. Dopo mesi di incontri e idee condivise, questa visione esce dalle stanze e si mette in strada, pronta a cercare chi ha qualcosa da costruire. Per 18 giorni il tour attraversa l'Italia da sud al nord. Al centro del viaggio c'è un vascello a ruote, un van trasformato in simbolo concreto di esplorazione. Uno spazio mobile, tecnologico e aperto, dove le idee prendono forma e le persone si connettono. L'amore può ispirare gesti eclatanti e nel mondo di Hollywood si traduce spesso in progetti imprenditoriali di alto profilo. Nel caso di Tom Holland e Zendaya, la complicità di coppia ha superato i confini della sfera privata per dare vita a una novità commerciale che sta facendo discutere. L'attore trentenne ha infatti rivelato che la sua celebre fidanzata è stata la musa ispiratrice dietro la nuova gamma di birre analcoliche prodotte dal suo brand. Dietro la nascita non c'è solo una pura operazione di marketing, ma una complessa storia personale fatta da una dipendenza dall'alcol. Kate Middleton ha commosso ed emozionato i pazienti del Christie Foundation Trust di Manchester con una visita all'ospedale oncologico. Proprio in quell'occasione la principessa del Galles ha raccontato la propria esperienza con il cancro, diagnosticatole nel 2024. Ha parlato con i pazienti e il personale dell'importanza del sostegno e della creatività nel processo di guarigione. La principessa era presente per festeggiare Claire Lorente, una ex paziente che ha suonato la campana per segnalare di aver completato il trattamento contro il cancro. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, coda tratti tra Firenze in Pruneta e Bivio con la variante di Valico per traffico. Sempre in direzione Bologna, traffico a rilento tra Valdarno e Firenze Sud e tra Monte San Savino e Arezzo. In A11 in direzione Firenze, coda tra Montecatini Terme e Pistoia. In Fipili, direzione Livorno, 1 chilometro di coda tra Empoli Ovest e San Miniato per un mezzo in avaria. Per avverse condizioni meteo, i traghetti da e per le isole toscane potrebbero subire ritardi, modifiche o cancellazioni. Sulla rete tranviaria di Firenze, a causa dei danni provocati dal forte vento, servizio limitato. La T1 attiva nelle tratte Villa Costanza Portal Prato e Valfonda Careggi. La T2 nelle tratte Valfonda San Marco e Regione Peretola. Permane allerta meteo arancione in Regione Toscana. La circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 11 del 22 agosto. Attivati i bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
3: 66 Vintage Spot.
4: Donato Gomme ti rimette in pista. Da oltre 50 anni, Donato Gomme e Service a Empoli garantisce ai propri clienti professionalità ed esperienza con riparazione e vendita di pneumatici delle migliori marche per auto e moto. Cerchi in lega con servizi di equilibrature e assetto.
5: Vieni da Donato Gomme e Service anche per il tagliando auto, il cambio olio, la sostituzione freni e la revisione. Convenzionato con le leasing company.
4: Donato Gomme e Service, driver center, rivenditore ufficiale Pirelli. A Empoli in via Rossini 7. Info allo 0571 77408.
6: Donato Gomme è aperto tutto agosto.
7: Vintage.
8: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
9: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
8: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
9: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me me l'hanno rifatta subito. Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it. Vintage.
7: Con i 20 GPL, Hyundai ti offre i primi 5.000 km. Ad esempio, puoi arrivare a Reine, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai 20 GPL. Tu hai 35 rate da 75 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 6.570 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,78%. Valore futuro garantito 10.903 euro. Offerta valida fino al 31 agosto. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da MB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme, www.mbauto.hyundai.it.
3: 66 Vintage.

0: Questa è 66 Vintage 70 80 90 non stop.
1: Honey, move on now.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al mattino in Valpadana, al pomeriggio sera sulle Alpi orientali con qualche piovasco in arrivo. Temperature in aumento, massime tra 27 e 33 gradi. Al centro lieve variabilità con annuvolamenti più diffusi in Appennino con isolati fenomeni e la sera sulle Adriatiche. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al sud sole prevalente su Ioniche e isole maggiore, qualche annullamento in più altrove ma senza fenomeni associati. Temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Cremosi, golosi, meravigliosi!
3: Sono i buonissimi bomboloni caldi, zeppi di crema o cioccolato che trovate alla Sagra del Bombolone al Circolo Arci Casenuove di Empoli.
2: Dal 21 agosto al 6 settembre non perdetevi un ricco programma di musica e spettacoli, mercatino dell'artigianato e giochi per i più piccoli.
3: E naturalmente non mancheranno ricchi stand gastronomici con cucina toscana e pizzeria e i ghiottissimi bomboloni super farciti per la gioia di grandi e piccini.
2: 19esima Sagra del Bombolone di Case Nuove, dal 21 agosto al 6 settembre al Circolo Arci Case Nuove di Empoli, con il patrocinio del Comune. La sagra il lunedì non è in funzione.
3: Questi alcuni appuntamenti:
2: venerdì 21 agosto Il Resto della Ciurma, cover band di Vasco Rossi; sabato 22 Viola e Harmony, musica anni 60 70 80; domenica 23 musica e ballo con Antonio; martedì 25 Il Sentiero del Cuore.
4: Vintage. Quanto vale una notte di vero riposo? Molto! E da Riccardo Corredi con poco può essere tua!
5: Perché fino al 31 agosto c'è lo svuota tutto!
4: Svuota tutto con saldi per nuova linea materassi!
5: Occasioni su materassi, letti, poltrone relax!
4: Finiti questi, non ce ne sono più!
5: Svuota tutto con saldi!
4: Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
6: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
7: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
8: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
7: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summerville.
9: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto.
10: Sì.
9: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100. Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
0: 66 Vintage.

0: Sono le 20:00.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Tragedia a Pag in Croazia, dove ieri un 21enne di Montevarchi, Leonardo Bucci, è morto durante una vacanza. Il giovane, che era a Novalia con alcuni amici, era partito a bordo di una moto d'acqua a noleggio e non aveva fatto ritorno. Le ricerche hanno portato al ritrovamento del corpo in mare nei pressi della baia di Casca intorno alle 19. Ancora da chiarire le cause della morte, tra le ipotesi anche una possibile malore, disposta l'autopsia. A Firenze un 43enne italiano è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti dopo una violenta lite con la compagna. L'uomo avrebbe inviato al padre della donna, 74 anni, messaggi di morte, arrivando a minacciare di dare fuoco alla casa. Gli agenti l'hanno trovato ancora nella casa, completamente a soqquadro e con diverse suppellettili danneggiate. Secondo gli accertamenti sarebbero emersi comportamenti aggressivi e minacciosi reiterati nei confronti della compagna e dei familiari. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Sollicciano. Un nuovo fronte temporalesco sta interessando la Toscana. Dopo i fenomeni intensi registrati nella serata di ieri, la situazione più critica è in Lunigiana, dove un violento nubifragio ha colpito il territorio di Bagnone. Secondo gli aggiornamenti della regione toscana, sono caduti oltre 260 mm di pioggia in poco tempo, una quantità d'acqua tale da provocare in meno di 3 ore diversi allagamenti sul territorio. Sul posto sono attivi gli interventi del sistema regionale di protezione civile. È un dato mai registrato prima dall'alluvione della Versilia del 1996. Disagi anche a Liceranardi, a Ulla, dove è stata chiusa la SS62 della Cisa, e a Villa Franca due treni sono rimasti bloccati. Attesi nuovi temporali, forti raffiche di vento e possibili criticità anche nelle zone interne. La protezione civile raccomanda prudenza alla guida. Fallito alla prefettura di Firenze il tentativo di conciliazione fra CUB Trasporti e la società degli aeroporti di Firenze e Pisa. Il sindacato conferma lo sciopero del 13 settembre dalle 11 alle 15 che coinvolgerà Toscana Aeroporti, GH Toscana e Consulta. Al centro della mobilitazione sicurezza, condizioni di lavoro, carichi e turni, organici e dotazioni, oltre alla contrarietà all'automazione. La CUB chiede inoltre maggiori ore contrattuali e superamento del part-time stagionale. Empoli intitolerà una piazza al 2 settembre 1944, giorno della liberazione della città dall'occupazione nazifascista. La cerimonia si terrà mercoledì 2 settembre in via Leonardo da Vinci, nell'area tra i civici 19A e 25. Sarà presente Alessio Mantellassi, che ha definito la data uno dei punti più alti delle vicende della nostra comunità. Presenti anche rappresentanti di ANED e ANPI. È tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
1: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: 66 Vintage Spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
1: Le radici non si vedono, ma ci tengono uniti. Sono la nostra storia, la nostra gente, la nostra casa. Emozioni da vivere ancora. Insieme. Radici profonde. La campagna abbonamenti dell'Empoli Football Club 2026-27 è aperta, con tariffe ridotte e promozioni speciali dedicate a tutta la famiglia. Abbonati online su Viva Ticket o nei punti vendita autorizzati. Vieni al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Vieni a tifare Empoli.
0: Vintage.
3: Con GMF la tua auto è in buone mani.
1: GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, è il punto di riferimento per riparazioni qualificate su vetture di tutte le marche, con assistenza specializzata, tagliandi in garanzia e servizio pneumatici, anche tagliandi multimarca certificati.
3: Inoltre forniamo montaggio e assistenza impianti GPL e metano Landi Renzo.
1: GMF autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
1: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla. Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952.
0: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage. Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, ancora coda tratti da Firenze in Prunete, il bivio con la variante di valico per traffico intenso. Sempre in direzione Bologna, traffico rallentato tra Valdarno e Firenze Sud e code tra Arezzo e Valdarno. In FIPD il traffico scorre regolare. Per avverse condizioni meteo, i traghetti da e per le isole toscane potrebbero subire ritardi, modifiche o cancellazioni. Sulla rete tranviaria di Firenze, a causa dei danni provocati dal forte vento, servizio limitato. La T1 attiva nelle tratte Villa Costanza-Porta al Prato e Valfonda-Careggi. La T2 nelle tratte Valfonda-San Marco e Regione Peretola. Permane allerta meteo arancione in Regione Toscana. La circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 11 del 22 agosto. Attivati i bus sostitutivi. Muoversi in Toscana, un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: 66 Vintage Spot.
3: Hai un'auto con fermo amministrativo? Non puoi venderla? Non puoi circolare? Ma puoi rottamarla! Chiama Autodemolizioni Leporatti allo 0573 81 952. Veniamo a prendere la tua auto dove vuoi tu. Semplice, veloce e sicuro. Autodemolizioni Leporatti, il modo smart di dire addio alla tua vecchia auto. 0573 81 952. Vintage.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summerville!
4: Contant zero, anticipo zero e 1.000 euro di extra bonus summer ad agosto.
5: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1.000. Ad agosto con Skoda Summer 1.000, Kamiq e Fabia sono tue. Contant zero, anticipo zero e 1.000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
0: Vintage.
7: Monta in sella,
8: sali a bordo.
7: Qualunque sia il tuo mezzo, con Mazzi e Taddei sarà sempre efficiente e sicuro.
8: L'officina Mazzi e Taddei è specializzata nella revisione e riparazione di microcar, scooter, moto e motocarri.
7: Da noi trovi personale esperto, ricambi sempre originali e un comodo servizio di ritiro del mezzo in giornata, anche a domicilio.
8: Officina Mazzi e Taddei, autorizzata a Piaggio Service, Aprilia, Châtenay, Ligère, Aixam. A Empoli, zona Santa Maria, in via della Repubblica 5860.
9: Adesso trovi in esposizione i nuovi scooter Piaggio e Aprilia.
7: Per info 0571 94 50 34.
9: In questo periodo devono essere revisionati i ciclomotori e i motocarri entrati in circolazione nel 2022 e quelli revisionati nel 2024.
0: Vintage.
10: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance anni 90. Messaggi dall'altrove, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 666 Vita. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: Ancora ben trovati con l'informazione regionale. Tragedia a Pag in Croazia, dove ieri un 21enne di Montevarchi, Leonardo Bucci, è morto durante una vacanza. Il giovane, che era a Novalia con alcuni amici, era partito a bordo di una moto d'acqua a noleggio e non aveva fatto ritorno. Le ricerche hanno portato al ritrovamento del corpo in mare nei pressi della baia di Casca intorno alle 19. Ancora da chiarire le cause della morte, tra le ipotesi anche una possibile malore, disposta l'autopsia. A Firenze un 43enne italiano è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti dopo una violenta lite con la compagna. L'uomo avrebbe inviato al padre della donna, 74 anni, messaggi di morte, arrivando a minacciare di dare fuoco alla casa. Gli agenti l'hanno trovato ancora nella casa, completamente a soqquadro e con diverse suppellettili danneggiate. Secondo gli accertamenti sarebbero emersi comportamenti aggressivi e minacciosi reiterati nei confronti della compagna e dei familiari. L'uomo è stato trasferito nel carcere di Sollicciano. Un nuovo fronte temporalesco sta interessando la Toscana. Dopo i fenomeni intensi registrati nella serata di ieri, la situazione più critica è in Lunigiana, dove un violento nubifragio ha colpito il territorio di Bagnone. Secondo gli aggiornamenti della regione toscana, sono caduti oltre 260 mm di pioggia in poco tempo, una quantità d'acqua tale da provocare in meno di 3 ore diversi allagamenti sul territorio. Sul posto sono attivi gli interventi del sistema regionale di protezione civile. È un dato mai registrato prima dall'alluvione della Versilia del 1996. Disagi anche a Liceranardi, a Ulla, dove è stata chiusa la SS62 della Cisa, e a Villa Franca due treni sono rimasti bloccati. Attesi nuovi temporali, forti raffiche di vento e possibili criticità anche nelle zone interne. La protezione civile raccomanda prudenza alla guida. Fallito alla prefettura di Firenze il tentativo di conciliazione fra CUB Trasporti e la società degli aeroporti di Firenze e Pisa. Il sindacato conferma lo sciopero del 13 settembre dalle 11 alle 15 che coinvolgerà Toscana Aeroporti, GH Toscana e Consulta. Al centro della mobilitazione sicurezza, condizioni di lavoro, carichi e turni, organici e dotazioni, oltre alla contrarietà all'automazione. La CUB chiede inoltre maggiori ore contrattuali e superamento del part-time stagionale. Empoli intitolerà una piazza al 2 settembre 1944, giorno della liberazione della città dall'occupazione nazifascista. La cerimonia si terrà mercoledì 2 settembre in via Leonardo da Vinci, nell'area tra i civici 19A e 25. Sarà presente Alessio Mantellassi, che ha definito la data uno dei punti più alti delle vicende della nostra comunità. Presenti anche rappresentanti di ANED e ANPI. È tutto per l'informazione regionale. Altre notizie, aggiornamenti in tempo reale su gonews.it.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Sale ad almeno 6 morti e circa 90 feriti il bilancio dell'attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky in Ucraina. Tra i feriti anche 6 bambini. Il presidente ucraino chiede maggiore pressione internazionale su Mosca, mentre lunedì tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi.
5: La politica si allunga, la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti dei migranti arrivati dopo il 12 giugno, dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche di Alice Schlein e difende le nuove regole europee che considera più favorevoli all'Italia.
6: La cronaca svolta nell'omicidio di Tito nel Potentino. È stato arrestato il figlio 31enne di Maria Vittoria Carbone, la donna di 57 anni trovata morta con un grave trauma al volto. L'uomo avrebbe confessato di aver ucciso la madre al culmine di una lite. L'arresto è stato disposto dalla procura di Potenza che coordina le indagini.
5: Il maltempo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di temporali che ha colpito il nord. Frane, esondazioni e allagamenti hanno provocato evacuazioni e isolato diverse località, soprattutto nel Bergamasco e nel Bresciano. Danni e disagi anche in Liguria, dove è terminata l'allerta arancione. Per domani resta l'allerta gialla in 4 regioni.
6: Primo weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanze verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche.
5: Lo sport, buona la prima per l'Italia agli europei di volley femminile. Le azzurre di Velasco hanno battuto nettamente la Croazia per 3-0 con i parziali di 25-9, 25-22 e 25-23. Un esordio convincente per le campionesse olimpiche e mondiali che puntano ora a completare la tripla corona, conquistando anche il titolo europeo. Intanto Taranto accende i riflettori. Oggi al via la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, inaugurazione con Mattarella e Meloni. Gli organizzatori la definiscono l'edizione più imponente dalla nascita della competizione, dal 21 al 30 agosto.
6: Era questa l'ultima notizia, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
0: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 66 Vina. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop, stop.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche ad agosto con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nubi sparse e schiarite, maggiori addensamenti al mattino in Valpadana, al pomeriggio sera sulle Alpi orientali con qualche piovasco in arrivo. Temperature in aumento, massime tra 27 e 33 gradi. Al centro lieve variabilità con annuvolamenti più diffusi in Appennino con isolati fenomeni e la sera sulle Adriatiche. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al sud sole prevalente su Ioniche e isole maggiore, qualche annullamento in più altrove ma senza fenomeni associati. Temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi.

Io vorrei sapere cosa c'è di più bello di iniziare una trasmissione radiofonica con la parola music, che rimbalza da una parte all'altra delle cuffie, che ci sveglia, ci sorprende, ci comanda. E allora gli ordini, capo. Balla come vuoi, ma balla insieme a noi.

0: Era Ralphie Rosario, Take Me Up, Gonna Get Up, nella fantastica versione Legos Mix. È una canzone questa che anche grazie a tutta una serie di contenuti multimediali ha ondate cicliche, si ripropone ma rimane sempre sulla cresta dell'onda. E il nostro DJ Brandle, che notoriamente è un surfista del suono, non si fa certo scappare certe occasioni.
1: Tu, invece, ti fai sempre scappare l'occasione per stare un po' zitto.
0: Ma come si fa? Come si può stare zitti di fronte a questi suoni? È impossibile! E comunque l'avete riconosciuta, era la fantastica e soprattutto simpaticissima voce di Sonia, che segna l'inizio di una nuova puntata del Divine Vinyl. Salutiamo quindi tutti i nostri amici all'ascolto e promettiamo come sempre una playlist degna degli anni 90. Il titolo del prossimo brano famosissimo è Wrong, ma la canzone è quella giusta. Rimanete con noi insieme agli Everything But The Girl.

0: perché qui da noi le configurazioni, le istruzioni o le spiegazioni non hanno molto significato. Questo è uno spazio dove il tempo si dissolve e la musica prende forma. E ogni vinile racconta una storia, apre le porte verso mondi lontani. Praticamente non dovete fare nulla, dovete soltanto chiudere gli occhi e abbandonarvi al DJ Brandon.
1: Ma possiamo fidarci?
0: Vabbè, ma certo, noi siamo dei gentleman.
1: Ok, allora mi metto comoda, ma mi fido solo del DJ Brandon.
0: Ma anche noi ci fidiamo ciecamente del DJ Brandon, che da Monza a Trezzo non sbaglia un pezzo.
2: Yes!
0: Neanche uno. Not anyone, come dicono i Black Box nel Joe T. Vanelli Mix.

è che quando diciamo DJ Brandon utilizziamo la parola DJ così in scioltezza, come se niente fosse, ma in realtà è una parola importantissima. Perché è vero che la musica dance risale agli anni 70, ma il vero boom c'è stato grazie ai DJ, che con le loro straordinarie tecniche di mixaggio sono riusciti a trasformare delle canzoni che già erano meravigliose in fantastiche esperienze senza interruzioni. È proprio grazie a loro che la pista da ballo è diventata un luogo di energia continua dove il ritmo non si ferma mai. DJ, disc jockey, giocolieri di dischi. Se la musica è un circo, loro sono i maghi della dance. Wow. Veramente, basta un loro gesto e noi ci

0: Questa era Blast, Sex and Infidelity, sesso e infedeltà.
1: Sì.
0: A giudicare dai titoli direi che il DJ Brandon è diventato un po' malicious.
2: Wow.
3: Veramente sei solo tu che pensi sempre a quelle cose.
0: Ma cosa stai dicendo? Ma non è vero. Ho soltanto letto il titolo. Vabbè, faccio finta di niente. Prossima canzone, mi raccomando, fermatevi un attimo, un bel respiro, sentitela nell'aria. Feel It In The Air, JT Company, qui su Divine Vinyl.

0: È curiosa anche la consapevolezza che la musica ci tocca tutti nello stesso punto, ma da lì ci porta in luoghi diversi. Potremmo dire che il denominatore comune è sicuramente la vibrazione che tutti riconosciamo, ma il resto è la strada che ognuno di noi percorre da solo, in silenzio e nell'intimo del proprio ascolto. Lo sa bene la nostra amica Elisabeth, che sulla musica ci ha lasciato un messaggio davvero vissuto.
1: La musica per me è la fiamma. La fiamma che riesce assolutamente ad accendere ogni mia parte, e io credo che sia assolutamente la fonte di ogni vibrazione sentimentale, corporea, d'animo. Io la sento attraverso la pelle, attraverso la carne, fluirmi nelle vene come sangue, e la sento scorrermi come una cascata priva di fine. Perciò che la musica sia sempre dentro di noi. Amen.

Erano i JJ Brothers con I Got The Vibe, ovviamente impreziosita dal fantastico intervento di Elizabeth, che utilizziamo anche come leva emozionale per sollecitare tutti gli ascoltatori a scriverci per arricchire il nostro programma con le vostre testimonianze personali, la vostra sensibilità, i vostri ricordi, insomma qualche frammento di vita che, ricomposto insieme a quello degli altri, potrebbe magari creare un nuovo puzzle. L'abbiamo detto tantissime volte che dall'insieme delle nostre diversissime esperienze potrebbe nascere qualcosa di così inatteso da cambiare tutto. Wow. Perché a volte basta che cambi anche soltanto una piccolissima cosa e life will never be the same. Hey. Ladies and gentlemen, Mr. Hathaway qui su Divine Vinyl.

salutiamo anche Salvo, che Salvo imprevisti dovrebbe venire anche a trovarci qui. Ha scritto che è sempre in pole position sul divano con le cuffie che ci ascolta. Sì, abbiamo degli amici dislocati un po' in tutta l'Italia ed è bellissima l'idea di mescolare i vari accenti per dare davvero una sensazione di globalità, di unione multipla. Tutti quanti accomunati dalla passione della dance anni 90 che con un semplice click hanno deciso di rimanere collegati perché tonight is the night. Madame e messieurs, le clic.

0: Attenzione! Segnale rilevato dal sistema di iperconnessione e navigazione cosmica organica. Pianeta non identificato. Traduzione simultanea.
1: Abbiamo contato i vostri battiti attraverso il rumore cosmico. Continuate a trasmettere. Ogni vostra frequenza ci aiuta a combattere il silenzio.
2: Messaggio di Stinco che ci fa capire che il pericolo è sempre attuale. E l'unico modo che noi abbiamo per contrastare il vuoto è riempirlo di musica. Yes! E fortunatamente per questa missione ci vengono in aiuto i Cappella. Nella strepitosa versione del DJ Pierre, un brano che riempie la testa, che riempie la pista, nella nostra playlist You Got to Let the Music.

0: dicono che è arrivato un messaggio vocale, ma quando vedo quelle facce c'è soltanto da preoccuparsi. Dai, ok, sentiamo.
1: Ciao a tutte, Memmo sono. Che de J. Brandon, ma chi fai che non ci scanci? Ma non stai occasta e necchiato nel divano a mangiare la pasta che hai side. Ma settimana che sogno a malattia, che mi spunta un cocchio un culo. A mettere una canzone betta, a sentire tutta, pure che la tiesta. Caimela, ma chi fai? Champagne a portare? A brindare con DJ Brandol. Che DJ Brandol? Vabbè, un saluto a tutti, va, pure chi da cui per incatate.
0: Ok, grazie Mimmo. Allora, visto che sei un personaggio simpatico, spontaneo e soprattutto ruspante, e direi anche legato alle origini e alle tradizioni della tua terra, wow, ti dedichiamo The Power.

0: proprio come i quattro elementi: acqua, terra, fuoco, cielo.
1: Ok.
0: O come un poker di figure importanti.
1: Wow.
0: O come le quattro dita della mano senza il pollice. Anche noi qui abbiamo quattro forze: il DJ Brandon, la Divi Bag, la tasca segreta e il Super Vinyl. Perché ora, amici, apriamo il varco. Il suono che state per ascoltare non passa, ma vi attraversa. È un passaggio, è un ingresso. E quindi rimanete lì, pronti, sulla soglia.
2: Oh my God!
0: Sta per arrivare Roland Brandt,
1: wow.
0: The Soundgate.

Roland Brandt, Soundgate. Era il super vinyl della puntata, ovvero il disco che il DJ Brandol ha deciso essere il numero uno di oggi. Effettivamente ci vuole un po' per riprendersi da questo viaggio introspettivo così visionario e psichedelico. Volevamo goderci soltanto quei momenti e non pensavamo al futuro. Oggi guardiamo il passato e ricordiamo chi siamo. E se vi sentite un po' così, come noi, che ci emozioniamo in maniera molto semplice, siete sempre benvenuti qui al Divine Vinyl, perché non abbiamo confini e cerchiamo solo l'orizzonte più lontano. La prossima canzone è la penultima e si intitola Sweet Music.

Ormai lo sapete benissimo quanto ci dispiace questo momento, ma se non ci fosse mai una fine, non ci sarebbe mai neanche un nuovo inizio. Wow. E allora grazie a tutti quelli che sono rimasti fino a qui e che magari già hanno voglia di ricominciare. Vi auguriamo una buona settimana e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. La formula è sempre quella. DJ Brandon in the mix. Io sono Lori, Sonia, Sinco e tutto l'universo di cui voi fate parte. Comunque anche se vi lasciamo con Pinocchio, tranquilli che torniamo, non è una bugia.

0: Avete ascoltato Divine Vinyl con DJ Brandon in the mix e Lori on the mic. Rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché quando il nostro suono tornerà, l'universo saprà di non essere solo. Se ci sarete anche voi, a tutto volume.
1: 6-6 vita.
2: Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora. 70-80-90.
3: Non stop, stop.
4: Sono le 23 e 0 minuti.
3: 6-6 vintage.
2: 6-6 vintage.
5: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
6: Vieni a provarla da Brogi e Collitorti. A Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Sale ad almeno 6 morti e circa 90 feriti il bilancio dell'attacco russo con droni contro un centro commerciale a Krivirhi, città natale di Zelensky in Ucraina. Tra i feriti anche 6 bambini. Il presidente ucraino chiede maggiore pressione internazionale su Mosca, mentre lunedì tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi.
7: La politica si allunga, la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti dei migranti arrivati dopo il 12 giugno, dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche di Alice Schlein e difende le nuove regole europee che considera più favorevoli all'Italia.
8: La cronaca svolta nell'omicidio di Tito nel Potentino. È stato arrestato il figlio 31enne di Maria Vittoria Carbone, la donna di 57 anni trovata morta con un grave trauma al volto. L'uomo avrebbe confessato di aver ucciso la madre al culmine di una lite. L'arresto è stato disposto dalla procura di Potenza che coordina le indagini.
7: Il maltempo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di temporali che ha colpito il nord. Frane, esondazioni e allagamenti hanno provocato evacuazioni e isolato diverse località, soprattutto nel Bergamasco e nel Bresciano. Danni e disagi anche in Liguria, dove è terminata l'allerta arancione. Per domani resta l'allerta gialla in 4 regioni.
8: Primo weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanze verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche.
7: Lo sport è buona la prima per l'Italia agli europei di volley femminile. Le azzurre di Velasco hanno battuto nettamente la Croazia per 3-0 con i parziali di 25-9, 25-22 e 25-23. Un esordio convincente per le campionesse olimpiche e mondiali che puntano ora a completare la tripla corona, conquistando anche il titolo europeo. Intanto Taranto accende i riflettori. Oggi al via la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, inaugurazione con Mattarella e Meloni. Gli organizzatori la definiscono l'edizione più imponente dalla nascita della competizione, dal 21 al 30 agosto.
8: Era questa l'ultima notizia, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.
2: Benvenuti a Vintage Party.
9: Vintage Party,
2: la festa di sei

0: alla italiano.
1: Con tutto quello che si sente in giro, proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Prova microfono! Esatto!

0: mezzanotte e 57 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.
4: 70, 80, 90. Vintage Party. La festa di 66 Vintage.

0: 80-90. Vintage Party, la festa di 66 Vintage.
1: Per oggi è tutto, ma un nuovo Vintage Party vi aspetta domani sera. 66 Vintage.

0: un'altra ora. Non stop. 70 80 90. Let's go.
1: È l'una e 57 minuti.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
1: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Vieni a provarla da Brogi e Colli Torti, a Empoli, via di Bronciana 4, zona industriale Terrafino.